0: Radio One Global Dance Radio.
1: Insieme, amigos.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Sono le 4:02.
0: Digita www.radio1one.it. www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: www.radio1.it www.radio1.it. Radio One stupisce sempre.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci, portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

0: Radio One ti augura buona giornata.
1: Radio One. Sono le 6:01. Radio One.

0: Radio One.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Eleanor!
8: Dal capolavoro di Jane Austen.
9: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
8: Due sorelle, due modi diversi di amare.
9: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
8: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
10: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
11: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
10: Ogni possibilità.
11: Mi sbattono dentro.
10: Ogni possibilità inizia con un passo.
11: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
12: Questo cammino dobbiamo

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che hai

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio One. Ci attende un giovedì con l'alta pressione dominante su tutta la Calabria. Infatti prevarrà il sole sulla regione e i cieli saranno poco nuvolosi. Il contesto climatico si manterrà mite. Le temperature massime localmente arriveranno a toccare i 28-29 gradi. Segnaliamo venti sostenuti dai quadranti meridionali sul versante ionico della regione con mari qui fino a mossi. Altrove ventilazione a regime di brezza con mari poco mossi. Tutti i dettagli in merito sull'app di

0: Radio One.
1: Disco Story.
0: Disco Story.
1: Radio One, Disco Story.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 6 e 59 minuti.
3: Radio One Giornale.
4: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
5: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: One Radio. New song, new hit.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Radio One.
2: Meteo One.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio One. Ci attende un giovedì con l'alta pressione dominante su tutta la Calabria. Infatti prevarrà il sole sulla regione e i cieli saranno poco nuvolosi. Il contesto climatico si manterrà mite. Le temperature massime localmente arriveranno a toccare i 28-29 gradi. Segnaliamo venti sostenuti dai quadranti meridionali sul versante ionico della regione con mari qui fino a mossi. Altrove ventilazione a regime di brezza con mari poco mossi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: One Radio.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.

0: 8 e un minuto.
1: Radio One Giornale.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si è spenta a Madrid nell'ospedale dove era ricoverata dopo lo sfratto coatto Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo della lotta per il diritto alla casa che sta infiammando tutta la Spagna. Sentiamo Daniela Ubaldi.
3: Centinaia di persone in strada nel suo nome, veglia funebre spontanea in piazza, condoglianze del premier Sanchez e una nuova fiammata dello scontro politico. L'anziana di Madrid, il cui sfratto è diventato simbolo dell'ondata di proteste per il diritto alla casa che sta scuotendo la Spagna, è morta in ospedale dove era stata trasportata in barella il 23 settembre nello sfratto coatto in diretta TV della sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. La vicenda dell'87enne Mari Carmen Abascal è stata la miccia ad accendere la protesta. Lo sfratto era arrivato dopo una lunga lotta giudiziaria contro il fondo di investimenti Urban Gestion dall'esecutivo uscente, le condoglianze del premier Sanchez e di diversi ministri. Mentre si infiamma la politica, Mari Carmen non è morta, l'hanno assassinata gli avvoltoi che volevano mettere le mani sulla sua casa, scrive la segretaria generale di Podemos, Belarra. Hanno ucciso Mari Carmen, la sofferenza di una persona anziana usata per montare una campagna che nasconda la responsabilità del governo, scrive Vox sul suo account su X.
2: Finito lo sconto fiscale, torna a salire il prezzo del gasolio, è arrivato a 2,261 euro al litro. Pronti ad intervenire di nuovo sulle accise mobili, afferma da Spalato la premier Meloni, auspicando che si possa ripristinare appieno il price cap. L'Eni intanto riduce sulla sua rete il prezzo del diesel di 4 centesimi, fissandolo a 2,21 euro. Ma sentiamo le parole della Presidente del Consiglio.
4: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Ricorderà che noi abbiamo, diciamo, perfezionato questo meccanismo, per cui all'aumento del prezzo del carburante la maggiore IVA che entra viene messa da parte e utilizzata nel caso per riabbassare il prezzo tagliando le accise.
2: Ultimo miglio per la legge elettorale. Oggi alla Camera è atteso il voto finale a scrutinio segreto. Ieri è approvata la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo, dopo aver incassato il giorno prima quelle sugli articoli 1 e 2. La maggioranza rivendica la bontà della riforma e ostenta tranquillità in vista del voto segreto. Legge incostituzionale, attaccano invece le opposizioni, pronte a dare battaglia con decine di ricorsi, come conferma il leader di AVS Angelo Bonelli.
5: Noi lavoreremo per presentare decine di ricorsi a vari tribunali in tutta Italia, perché questa è una legge totalmente incostituzionale, perché viola le prerogative del capo dello Stato, assegna un premio di maggioranza abnorme e sottrae la volontà dei cittadini di poter scegliere il proprio rappresentante con le liste bloccate.
2: Tennis, archiviato l'esordio positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai, scocca l'ora di Matteo Arnaldi opposto all'australiano Tomic. A Pechino, doppio femminile, oggi a caccia della semifinale, la coppia Errani Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Radio One.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Un film luminoso e pieno di speranza.
4: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
2: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Eleanor!
11: Dal capolavoro di Jane Austen.
10: Eleanor!
11: Dal capolavoro di Jane Austen.
12: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta. O saranno

0: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio One. Ci attende un giovedì con l'alta pressione dominante su tutta la Calabria. Infatti prevarrà il sole sulla regione e i cieli saranno poco nuvolosi. Il contesto climatico si manterrà mite. Le temperature massime localmente arriveranno a toccare i 28-29 gradi. Segnaliamo venti sostenuti dai quadranti meridionali sul versante ionico della regione con mari qui fino a mossi. Altrove ventilazione a regime di brezza con mari poco mossi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
0: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. Radio One.
1: L'oroscopo di Maya.
4: Buon giovedì a tutte e a tutti da Mai e dalle Stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, oggi mostrate un'energia più calma e riflessiva. Piccoli successi vi ricordano che la pazienza porta a grandi risultati. In amore possono accendersi scintille improvvise. Toro, sentite il bisogno di stabilità, ma siete anche attratti da nuove sfide. Una proposta vi invita ad uscire dalla zona di comfort. Seguendo il cuore, troverete la strada giusta. Gemelli, vivrete oggi una giornata ricca di idee, ma con emozioni altalenanti. Le parole assumono grande importanza, possono creare ponti o sollevare barriere. Attenzione a quelle che scegliete di usare. Cancro, vi troverete oggi a fare i conti con il passato. Liberarsi di vecchi pesi diventa la chiave per sentirsi più leggeri e pronti a nuovi legami sinceri e a nuovi inizi. Leone, brillate senza sforzo oggi. Il vostro carisma è irresistibile. Tuttavia, dovete fare attenzione a non consumare troppe energie cercando di compiacere tutti. Vergine, oggi la giornata metterà in crisi la vostra precisione. Imprevisti interessanti e stimolanti vi offriranno strade alternative. In amore funziona meglio la dolcezza che il controllo. Bilancia. Se siete alla ricerca di armonia, la troverete nei piccoli gesti. Un compromesso ben scelto risolverà tensioni e riporterà leggerezza nei rapporti interpersonali. Scorpione, le relazioni richiedono chiarezza. Meglio dire una verità scomoda che lasciare spazio a interpretazioni errate. Nel piano pratico alcune questioni si muoveranno lentamente e forzare i tempi non farà che aumentare la vostra frustrazione. Sagittario, in ambito relazionale la franchezza dovrà essere accompagnata da tatto e cura. Un commento diretto potrebbe essere percepito come un attacco personale. Nel lavoro, meglio concentrarsi su un obiettivo concreto e misurabile. Capricorno, le relazioni oggi saranno animate, ma la tendenza a saltare da un argomento all'altro potrebbe lasciare un'impressione di superficialità. Sul piano pratico sarà utile stilare una lista di priorità e rispettarla, evitando di farsi trascinare da stimoli esterni. Acquario, in ambito relazionale il rischio è di apparire troppo critici oggi. Meglio spiegare le proprie ragioni con calma, evitando toni perentori. Sul piano operativo sarà utile distinguere tra ciò che è urgente e ciò che può attendere. Pesci, le relazioni saranno sincere, ma servirà chiarezza per evitare malintesi. Sul piano pratico sarà il momento giusto per dare forma a un'idea creativa, purché sia supportata da azioni concrete. Oggi vi saluto con le parole di Tristan Bernard. Due cose mi hanno sempre sorpreso: l'intelligenza degli animali e la bestialità degli esseri umani. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Hola, Johanna.
1: Allora?
2: È arrivato il momento del primo appuntamento.
1: Di che?
2: Attenti a quei due.
1: Ma dai, non scherzare davvero.
2: Da quando è che parte Roberto?
1: Ma cosa?
2: Attenti a quei due.
1: Mercoledì 14 ottobre in esclusiva su Radio One.
2: E da che ora?
1: Dalle 17 alle 18.30.
2: No, 18.30 no.
1: Ah, dalle 17?
2: E poi vedi.
1: Ok.
3: Su Radio One ritorna Attenti a quei due con Roberto Mandarano e Stefano Borrelli. Mercoledì 14 ottobre.
4: Radio One Live Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. One Radio. New Song.

0: noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Radio One Giornale.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alle ultime battute il cammino della legge elettorale in Parlamento, intorno alle 12.30 atteso alla Camera il voto finale con scrutinio segreto sullo Stabilcum. Ieri il via libera, la terza fiducia sull'articolo 3, disco verde, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede, ai caregiver familiari. La maggioranza rivendica la bontà della riforma e ostenta tranquillità in vista del voto segreto. Legge incostituzionale, attaccano invece le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Si intensifica gli attacchi russi in Ucraina contro obiettivi civili. Nella notte un drone ha centrato un edificio residenziale a Kiev, almeno un morto e 13 feriti il bilancio. Attaccato anche un altro edificio di 12 piani nel distretto di Desnyansky, almeno 4 i feriti, tra cui alcuni bambini. Solo ieri 28 i morti in diversi attacchi, strage a Priluki nella regione di Chernihiv, dove un missile ha centrato un palazzo. 22 i morti accertati, tra cui 5 bambini. Ci sono anche decine di feriti. Intanto la Lituania, per timore di una qualche azione militare da parte di Mosca nella zona baltica, ha deciso di schierare l'esercito lungo il confine con l'exclave russa di Kaliningrad. Migliaia di persone in piazza a Madrid già questa notte alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Una veglia funebre contro gli sfratti che uccidono è scattata alla Puerta del Sol, presidio dei manifestanti e luogo simbolo. Il sindacato degli inquilini intanto sta organizzando una nuova giornata di sciopero generale e mobilitazione, mentre il premier Sanchez e i ministri dell'esecutivo uscente esprimono le loro condoglianze e la vicinanza ai familiari e ai sostenitori della donna. Riprende quota allo stesso tempo lo scontro politico con la sinistra e l'ultradestra di Vox, che accusano il governo di strumentalizzare la vicenda. Il mondo del volley piange la morte di Stefania Corna, 35 anni, nata a Bergamo, era malata da tempo. Cresciuta nella Foppa Pedretti, aveva giocato a Milano, Casalmaggiore, Pavia e Scandicci. La sua ultima stagione è stata nel 2017 a Cutrofiano, vicino Lecce. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: sera.
1: DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
3: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: Radio One presenta Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it. Giovedì 8 ottobre 2026, la Chiesa ricorda Santa Reparata e San Giovanni Calabria. La luna calante è illuminata al 12%. Il proverbio del giorno, chi dorme non piglia pesci, ricorda che un atteggiamento vigile e attivo permette di conseguire i risultati desiderati. E si celebra la giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 la Repubblica di San Marino adottava la nuova Costituzione che sostituiva lo statuti comunali in vigore da 300 anni. Nel 1803 moriva a Firenze il poeta e drammaturgo Vittorio Alfieri. Nel 1912 Antonio d'Alba, che aveva tentato di uccidere il re Vittorio Emanuele III, veniva condannato a 30 anni, una pena ridotta dato che il ragazzo era ancora minorenne. E nel 1930 a Ciampino, volo sperimentale per il primo elicottero moderno, il DAT-3, che poteva volare in verticale, era stato progettato da Corradino d'Ascanio. E nel 1971 nel Regno Unito veniva pubblicato Imagine, il quinto album solista di John Lennon, già uscito in America un mese prima. Nel 1985 moriva a Monza lo scrittore Riccardo Bacchelli, ispiratore di una legge per la sussistenza a cittadini illustri in stato di indigenza. Nel 1995 matrimonio per l'attrice Maria Grazia Cucinotta, che a San Gemini, in provincia di Terni, sposava Giulio Violati. Avevano 26 e 28 anni. Nel 2000 la Ferrari tornava a vincere il mondiale di Formula 1, conquistando il titolo costruttori e piloti con Michael Schumacher. 25 anni fa, nel 2001, gravissimo incidente aereo a Milano, dove un velivolo della compagnia svedese SAS si schiantava su un edificio di smistamento bagagli, provocando 118 vittime. Nel 2007 il premio Nobel per la medicina veniva assegnato a Mario Capecchi per le scoperte sulle cellule embrionali. E nel 2022 Filippo Ganna riportava all'Italia il primato mondiale dell'ora di ciclismo, percorrendo 56 km e 792 metri. Sono nati l'8 ottobre. Nel 1881 Vincenzo Perugia, l'imbianchino che rubò la Gioconda. Nel 1931 l'editore Franco Cosimo Panini. Nel 1948 il fondatore dell'Adusbef Elio Lannutti, il attore e regista Nini Salerno. Nascevano oggi anche la doppiatrice Daniela Fava nel 1954, il calciatore campione mondiale 1982 Antonio Cabrini nel 1957, il fondatore di Netflix Reed Hastings nel 1960, il cuoco e conduttore TV Carlo Cracco nel 1965 e il cantante Bruno Mars, nato in questo giorno nel 1985. Anche per l'8 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
5: One Radio. Song Power. I miss you.

www.radio1.it. www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: su Radio One ogni martedì e venerdì alle 17.
1: Black Shadow, un viaggio nella macchina del tempo con Roberto Mandarano.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit. Yeah!

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio One. Ci attende un giovedì con l'alta pressione dominante su tutta la Calabria. Infatti prevarrà il sole sulla regione e i cieli saranno poco nuvolosi. Il contesto climatico si manterrà mite. Le temperature massime localmente arriveranno a toccare i 28-29 gradi. Segnaliamo venti sostenuti dai quadranti meridionali sul versante ionico della regione con mari qui fino a mossi. Altrove ventilazione a regime di brezza con mari poco mossi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: Ciao, io sono Francesco Fratto, ogni lunedì e giovedì alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi e di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 17 su Radio One.
0: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
2: Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.

0: 10 e un minuto.
1: Radio One Giornale.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Stabilicum in dirittura d'arrivo. Alla Camera oggi è il giorno del voto finale con scrutinio segreto sulla nuova legge elettorale. Ieri il via libera, la terza fiducia sull'articolo 3, disco verde anche l'articolo 8. La maggioranza rivendica la bontà della riforma, legge incostituzionale, attaccano le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Nuove proteste a Madrid con migliaia di persone scese in piazza già questa notte alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen, l'87enne diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Una veglia funebre contro gli sfratti che uccidono è scattata alla Puerta del Sol, presidio simbolo dei manifestanti. Tutto il mio affetto alla famiglia e a cari di Mari Carmen. Un abbraccio anche a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria. Il messaggio del premier Sanchez, travolto con il suo governo dall'ondata di proteste oceaniche e costretto ad indire elezioni anticipate. Si riaccende lo scontro politico con la sinistra e l'ultradestra di Vox, che accusano l'esecutivo di strumentalizzare la vicenda. È incatenata al suo letto d'ospedale, ma sveglia in grado di parlare Krista Pike, la donna condannata a morte e sopravvissuta a ben 2 iniezioni letali in Tennessee, lo riferisce il suo legale. Un giudice di Nashville ha ordinato al Dipartimento delle Prigioni di preservare tutte le prove legate al flop del boia. Intanto ad Huntsville, in Texas, si registra una nuova esecuzione, la 30ª dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti. Giustiziato con un'iniezione letale, un 46enne condannato a morte per aver ucciso un addetto alle vendite nel corso di una rapina. Centro Nord Italia alle prese con il maltempo, una perturbazione nord atlantica sta attraversando buona parte della penisola portando piogge anche di forte intensità, fulmini e forte vento. Diramata per oggi allerta arancione in Toscana, scuole chiuse in diverse città da Livorno a Pistoia a Grosseto, a Firenze chiusi parchi, giardini e cimiteri. Allerta gialla in altre 11 regioni, allagamenti e disagi a Roma colpita da una vera bomba d'acqua. Da ieri sera 120 gli interventi dei vigili del fuoco per la caduta di alberi, pali della rete telefonica e numerose infiltrazioni d'acqua. In Piemonte, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola, tratti in salvo 2 escursionisti rimasti bloccati in un bosco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio 1.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Eleanor!
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Radio 1.
11: Radio 1.

0: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio One. Ci attende un giovedì con l'alta pressione dominante su tutta la Calabria, infatti prevarrà il sole sulla regione e i cieli saranno poco nuvolosi. Il contesto climatico si manterrà mite, le temperature massime localmente arriveranno a toccare i 28-29 gradi. Segnaliamo venti sostenuti dai quadranti meridionali sul versante ionico della regione con mari qui fino a mossi, altrove ventilazione a regime di brezza con mari poco mossi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: Allora?
4: È arrivato il momento del primo appuntamento.
3: Di che?
4: Attenti a quei due.
3: Ma dai, non scherzare davvero.
4: Da quando è che parte Roberto?
3: Ma cosa?
4: Attenti a quei due.
3: Mercoledì 14 ottobre in esclusiva su Radio One.
4: E da che ora?
3: Dalle 17 alle 18.30.
4: No, 18.30 no.
3: Dalle 17?
4: E poi vedi.
3: Ok.
5: Su Radio One ritorna Attenti a quei due con Roberto Mandarano e Stefano Borrelli. Mercoledì 14 ottobre.
6: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
7: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
0: One Radio.

0: www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.
1: Follow the song.

Radio One. Radio.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 11:04.
3: Radio One Giornale.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Stabilicum in dirittura d'arrivo. La Camera oggi è il giorno del voto finale con scrutinio segreto sulla nuova legge elettorale. Ieri il via libera, la terza fiducia sull'articolo 3, disco verde anche l'articolo 8. La maggioranza rivendica la bontà della riforma, legge incostituzionale, attaccano le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Nuove proteste a Madrid con migliaia di persone scese in piazza già questa notte alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen, l'87enne diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Una veglia funebre contro gli sfratti che uccidono è scattata alla Puerta del Sol, presidio simbolo dei manifestanti. Tutto il mio affetto alla famiglia e a cari di Mari Carmen. Un abbraccio anche a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria. Il messaggio del premier Sanchez, travolto con il suo governo dall'ondata di proteste oceaniche e costretto ad indire elezioni anticipate. Si riaccende lo scontro politico con la sinistra e l'ultradestra di Vox, che accusano l'esecutivo di strumentalizzare la vicenda. È incatenata al suo letto d'ospedale, ma sveglia, in grado di parlare, Krista Pike, la donna condannata a morte e sopravvissuta a ben 2 iniezioni letali in Tennessee, lo riferisce il suo legale. Un giudice di Nashville ha ordinato al Dipartimento delle Prigioni di preservare tutte le prove legate al flop del boia. Intanto ad Huntsville, in Texas, si registra una nuova esecuzione, la 30ª dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti. Giustiziato con un'iniezione letale, un 46enne condannato a morte per aver ucciso un addetto alle vendite nel corso di una rapina. Centro Nord Italia alle prese con il maltempo, una perturbazione nord atlantica sta attraversando buona parte della penisola portando piogge anche di forte intensità, fulmini e forte vento. Diramata per oggi allerta arancione in Toscana, scuole chiuse in diverse città da Livorno a Pistoia a Grosseto, a Firenze chiusi parchi, giardini e cimiteri. Allerta gialla in altre 11 regioni, allagamenti e disagi a Roma colpita da una vera bomba d'acqua. Da ieri sera 120 gli interventi dei vigili del fuoco per la caduta di alberi, pali della rete telefonica e numerose infiltrazioni d'acqua. In Piemonte, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola, tratti in salvo 2 escursionisti rimasti bloccati in un bosco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Ciao, sono Francesco Fratto. Ci sentiamo tutti i lunedì e i giovedì dalle ore 17 su Radio One, in FM e on air su www.radio11.it con il Timeless Music.
2: Vivi la magia della musica senza tempo, dove ogni nota racconta una storia e ogni canzone è un viaggio.
3: Radio One.
4: Radio One.
3: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Live. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: tutti i giorni su Radio One. One Dance. Tutto sul mondo del clubbing e le novità dance house del momento. Dalle 16 ogni giorno su Radio One e One Dance.
1: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
0: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio One.
2: Meteo One.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio One. Ci attende un giovedì con l'alta pressione dominante su tutta la Calabria. Infatti prevarrà il sole sulla regione e i cieli saranno poco nuvolosi. Il contesto climatico si manterrà mite. Le temperature massime localmente arriveranno a toccare i 28-29 gradi. Segnaliamo venti sostenuti dai quadranti meridionali sul versante ionico della regione con mari qui fino a mossi. Altrove ventilazione a regime di brezza con mari poco mossi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Su Radio One ogni martedì e venerdì alle 17.
4: Black Shadow, un viaggio nella macchina del tempo con Roberto Mandarano.
5: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio.

0: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. One Radio. New song, new hit.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live.
1: Radio One.
2: Giorno.
3: Radio One Giornale.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale, ultimo atto alla Camera, iniziate le dichiarazioni di voto in vista del via libera definitivo al testo a scrutinio segreto, atteso non prima delle 12.30. La fiducia è un ricatto palese, sapete che senza la fiducia che vi hanno imposto questa riforma non avrebbe avuto i voti per passare. Abbiate un sussulto, disobbedite per la democrazia, ha detto in aula Riccardo Maggi, leader di Più Europa. Tutte le opposizioni contestano la riforma parlando di legge incostituzionale. La maggioranza invece difende lo stabilico e ostenta sicurezza sull'esito delle votazioni. Sono tranquilla come sempre, ha detto alla vigilia la Premier Meloni. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Kiev denuncia la morte di 12 persone oggi in un raid di Mosca che ha colpito un bus a Kramatorsk, nel Donetsk. Fuoco anche verso diverse regioni russe, colpite infrastrutture energetiche. 150 le vittime civili solo ieri in territorio ucraino, secondo il segretario dell'ONU Guterres, che invoca una de-escalation. Intanto la Reuters rivela che gli inviati di Trump e Putin, Kushner e Dmitriev, hanno discusso la possibilità di coinvolgere investitori statunitensi nel gasdotto Nord Stream, che fa transitare il gas russo verso la Germania e l'Europa, preso di mira 4 anni fa nel Baltico da agenti ucraini, secondo quanto accertato dalla magistratura tedesca. Non ce l'ha fatta il ragazzino colto martedì scorso d'arresto cardiaco mentre giocava a calcio all'oratorio di Cremezzano, nel Bresciano. Il 13enne, accasciatosi al suolo improvvisamente, era stato soccorso sul campo e trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni disperate. Nonostante i tentativi dei sanitari, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso in ospedale. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A, giunta alla sesta giornata. Tutto quasi ruota intorno al big match di domenica a pranzo con Roma. Padroni di casa a -3 dai giallorossi, che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma e domenica il Monza. In copertina anche Sassuolo-Milan e il posticipo Cagliari-Juventus. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Allora?
1: È arrivato il momento del primo appuntamento.
0: Di che?
1: Attenti a quei due.
0: Ma dai, non scherzare davvero.
1: Da quando è che parte Roberto?
0: Ma cosa?
1: Attenti a quei due.
0: Mercoledì 14 ottobre in esclusiva su Radio One.
1: E da che ora?
0: Dalle 17 alle 18.30.
1: No, 18.30 no.
0: Ah, dalle 17?
1: E poi vedi.
0: Ok.
2: Su Radio One ritorna Attenti a quei due con Roberto Mandarano e Stefano Borrelli. Mercoledì 14 ottobre.
3: Sonorità avvolgenti ed eleganti nel format più esclusivo dell'FM. Club Collection. Ogni sabato dalle 23 su Radio One, il DJ Ernesto Siriani seleziona per voi tutte le novità soulful, jacking, funk. Non perdere l'appuntamento. Entra anche tu nel nostro club. Lasciati conquistare da Club Collection. Club Collection. Tutta un'altra musica.
4: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
3: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: tutti i giorni su Radio One. One Dance. Tutto sul mondo del clubbing e le novità dance house del momento. Dalle 16 ogni giorno su Radio One e One Dance.
1: Radio One. Radio.

0: Radio One.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Eleanor!
8: Dal capolavoro di Jane Austen.
9: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
8: Due sorelle, due modi diversi di amare.
9: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
8: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
10: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
11: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
10: Ogni possibilità inizia con un passo.
11: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New Song, New Hit.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Christmas.
1: Radio One.
2: Meteo One.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio One. Ci attende un giovedì con l'alta pressione dominante su tutta la Calabria. Infatti prevarrà il sole sulla regione e i cieli saranno poco nuvolosi. Il contesto climatico si manterrà mite. Le temperature massime localmente arriveranno a toccare i 28-29 gradi. Segnaliamo venti sostenuti dai quadranti meridionali sul versante ionico della regione con mari qui fino a mossi. Altrove ventilazione a regime di brezza con mari poco mossi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
4: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
5: Ciao, io sono Francesco Fratto. Ogni lunedì e giovedì alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi e di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 17 su Radio One.
1: Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: tutti i giorni su Radio One. One Dance. Tutto sul mondo del clubbing e le novità dance house del momento. Dalle 16 ogni giorno su Radio One e One Dance.
1: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
0: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Sono le 13.
2: Radio One Giornale.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano la legge elettorale con il via libera definitivo alla Camera a scrutinio segreto sullo Stabilicum. Nelle dichiarazioni di voto la maggioranza ha difeso la bontà della riforma, le opposizioni hanno rinnovato tutte le critiche parlando di legge incostituzionale. Sentiamo prima Stefano Benigni di Forza Italia, poi il leader 5 Stelle Conte.
4: Chi l'ha scritta quella legge che si chiamava Italicum, che regalava il premio di maggioranza a chi superava il 40%? Chi? Chi aveva previsto i capilista bloccati con sotto le preferenze? Chi? Chi ha messo nero su bianco il ballottaggio? Eccoli qua, Presidente, i campioni della coerenza, giorni alterni! Sono sempre loro!
5: Ecco, questo primato lo avete azzerato. Giorgia Meloni, sei riuscita, tu donna, a sbarrare le altre donne, la strada alle altre donne. Perché i capilista potranno essere tutti uomini. Oggi abbiamo già una politica declinata per lo più al maschile. La donna prima premier della storia che sbarra la strada alle altre donne. Complimenti anche su questo.
3: Il conflitto russo-ucraino registra anche nelle ultime ore un'impennata di vittime civili. A protestare oggi anche il numero uno dell'ONU, Guterres. Il segretario di Stato americano Rubio dice di temere che il conflitto possa estendersi in altri paesi europei e nello stallo negoziale Washington e Mosca preparano affari sul gasdotto Nord Stream che collega Russia ed Europa. Sentiamo Alessandro Cisilin.
6: Si intensifica ancora il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina e si allarga drammaticamente la tendenza a coinvolgere civili. Kiev denuncia stamani la morte di almeno 30 persone in un raid russo che ha colpito una stazione di autobus a Kramatorsk, nel Donetsk. Altri 3 decessi nelle ultime ore nella capitale, secondo il sindaco Klitschko. Fuoco anche verso diverse regioni russe, colpite infrastrutture energetiche. 150 i civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino, protesta il leader dell'ONU Guterres, che invoca una de-escalation. Il segretario di Stato americano Rubio riferisce che anche gli Stati Uniti, come alcuni paesi europei come l'Estonia, che ha mosso le proprie truppe al confine russo, temono l'estendersi del conflitto nel continente, e la Moldavia annuncia stamani la costruzione di rifugi per proteggersi da eventuali attacchi che superassero la frontiera ucraina. E nello stallo negoziale Stati Uniti e Russia preparano affari. La Reuters rivela che gli inviati di Trump e Putin, Kushner e Dmitriev, discutono la possibilità di coinvolgere investitori statunitensi nel gasdotto Nord Stream, che fa transitare il gas russo verso la Germania e l'Europa, preso di mira 4 anni fa nel Baltico da agenti ucraini, secondo quanto accertato dalla magistratura tedesca.
3: Allerta arancione in Toscana, dove le forti piogge delle ultime ore hanno causato allagamenti, alberi caduti, frane e disagi. Scuole chiuse, parchi, giardini e cimiteri interdetti in diversi centri della regione, tra Firenze, Lucca e Viareggio, dove si è scoperchiato anche il tetto di un asilo. Allerta gialla in altre 11 regioni. Allagamenti, alberi e pali crollati e disagi nella viabilità a Roma colpita da una bomba d'acqua. 120 gli interventi dei vigili del fuoco da ieri sera. Piogge intense anche sul vicino litorale laziale fino a Civitavecchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
7: Alla console.
8: Alla console.
7: Alla console.
8: Alla console.
7: Alla console con i DJ di Radio One. Ogni sabato sera alla console.
9: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90218 o 338 72 78 913.
2: One Radio, new song, new hit.

0: www.radio1.it www.radio1.it. Radio One stupisce sempre.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano, lontano, lontano. Sto talento m'ha portato lontano anche da quelle persone che ho amato.

vita al male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci a portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto.

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: Radio One.
1: Radio One.
2: One. Radio One.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio One. Ci attende un giovedì con l'alta pressione dominante su tutta la Calabria. Infatti prevarrà il sole sulla regione e i cieli saranno poco nuvolosi. Il contesto climatico si manterrà mite. Le temperature massime localmente arriveranno a toccare i 28-29 gradi. Segnaliamo venti sostenuti dai quadranti meridionali sul versante ionico della regione con mari qui fino a mossi. Altrove ventilazione a regime di brezza con mari poco mossi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Su Radio One ogni martedì e venerdì alle 17.
3: Black Shadow, un viaggio nella macchina del tempo con Roberto Mandarano.
4: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
5: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
0: One Radio.

C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai.

0: chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Sono le 14.
2: Radio One Giornale.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano la legge elettorale con il via libera definitivo alla Camera a scrutinio segreto sullo Stabilicum. Nelle dichiarazioni di voto la maggioranza ha difeso la bontà della riforma, le opposizioni hanno rinnovato tutte le critiche parlando di legge incostituzionale. Sentiamo prima Stefano Benigni di Forza Italia, poi il leader 5 Stelle Conte.
4: Chi l'ha scritta quella legge che si chiamava Italicum, che regalava il premio di maggioranza a chi superava il 40%? Chi? Chi aveva previsto i capilista bloccati con sotto le preferenze? Chi? Chi ha messo nero su bianco il ballottaggio? Eccoli qua, Presidente, i campioni della coerenza a giorni alterni! Sono sempre loro!
5: Ecco, questo primato lo avete azzerato. Giorgia Meloni, sei riuscita, tu donna, a sbarrare le altre donne, la strada alle altre donne. Perché i capilista potranno essere tutti uomini. Oggi abbiamo già una politica declinata per lo più al maschile. La donna prima premier della storia che sbarra la strada alle altre donne. Complimenti anche su questo.
3: Il conflitto russo-ucraino registra anche nelle ultime ore un'impennata di vittime civili. A protestare oggi anche il numero uno dell'ONU, Guterres. Il segretario di Stato americano Rubio dice di temere che il conflitto possa estendersi in altri paesi europei e nello stallo negoziale Washington e Mosca preparano affari sul gasdotto Nord Stream che collega Russia ed Europa. Sentiamo Alessandro Cisilin.
6: Si intensifica ancora il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina e si allarga drammaticamente la tendenza a coinvolgere civili. Kiev denuncia stamani la morte di almeno 30 persone in un raid russo che ha colpito una stazione di autobus a Kramatorsk, nel Donetsk. Altri 3 decessi nelle ultime ore nella capitale, secondo il sindaco Klitschko. Fuoco anche verso diverse regioni russe, colpite infrastrutture energetiche. 150 i civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino, protesta il leader dell'ONU Guterres, che invoca una de-escalation. Il segretario di Stato americano Rubio riferisce che anche gli Stati Uniti, come alcuni paesi europei come l'Estonia, che ha mosso le proprie truppe al confine russo, temono l'estendersi del conflitto nel continente, e la Moldavia annuncia stamani la costruzione di rifugi per proteggersi da eventuali attacchi che superassero la frontiera ucraina. E nello stallo negoziale Stati Uniti e Russia preparano affari. La Reuters rivela che gli inviati di Trump e Putin, Kushner e Dmitriev, discutono la possibilità di coinvolgere investitori statunitensi nel gasdotto Nord Stream, che fa transitare il gas russo verso la Germania e l'Europa, preso di mira 4 anni fa nel Baltico da agenti ucraini, secondo quanto accertato dalla magistratura tedesca.
3: Allerta arancione in Toscana, dove le forti piogge delle ultime ore hanno causato allagamenti, alberi caduti, frane e disagi. Scuole chiuse, parchi, giardini e cimiteri interdetti in diversi centri della regione, tra Firenze, Lucca e Viareggio, dove si è scoperchiato anche il tetto di un asilo. Allerta gialla in altre 11 regioni. Allagamenti, alberi e pali crollati e disagi nella viabilità a Roma colpita da una bomba d'acqua. 120 gli interventi dei vigili del fuoco da ieri sera. Piogge intense anche sul vicino litorale laziale fino a Civitavecchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: gira.
1: DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. One Radio, Song Power.

0: Ciao, sono Francesco Fratto. Ci sentiamo tutti i lunedì e i giovedì dalle ore 17 su Radio One, in FM e on air su www.radio11.it con il Timeless Music.
1: Vivi la magia della musica senza tempo, dove ogni nota racconta una storia e ogni canzone è un viaggio. Canzone è un viaggio.
2: Radio One. Radio.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Condizioni meteo ancora prevalentemente stabili per questa giornata, sarà l'ultima giornata perché poi la perturbazione in discesa dalle regioni del centro-nord andrà a coinvolgere anche i settori meridionali, quindi c'è da attendersi per la giornata dell'8 il transito di questa perturbazione, fuorirà di temporali prima sulla Campania e poi anche sulla Calabria, tempo che tornerà però a farsi più stabile già da sabato pomeriggio. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
4: Allora?
5: È arrivato il momento del primo appuntamento.
4: Di che?
5: Attenti a quei due.
4: Ma dai, non scherzare davvero.
5: Da quando è che parte Roberto?
4: Ma cosa?
5: Attenti a quei due.
4: Mercoledì 14 ottobre in esclusiva su Radio One.
5: E da che ora?
4: Dalle 17 alle 18.30.
5: No, 18.30 no.
4: Dalle 17?
5: E poi vedi.
4: Ok.
6: Su Radio One ritorna Attenti a quei due con Roberto Mandarano e Stefano Borrelli. Mercoledì 14 ottobre.
0: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. One Radio News.

0: su Radio One ogni martedì e venerdì alle 17.
1: Black Shadow, un viaggio nella macchina del tempo con Roberto Mandarano.
2: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Sono le 15.
2: Radio One Giornale.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. La riforma elettorale è legge, alla Camera il via libera definitivo con voto a scrutinio segreto in terza lettura. L'Aula di Montecitorio ha approvato con 227 sì, i no sono stati 164. Esulta la maggioranza mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa e con Meloni gasolio a 3 euro. Nel suo intervento la segretaria Dem Schlein ha scandito: avete paura di perdere, prima le poltrone è vostro slogan. Mai pensato a calcoli elettorali, è una legge che aiuta l'Italia, ha detto Giovanni Donzelli, capogruppo alla Camera di FDL, commentando l'approvazione. Soddisfatta la premier Meloni che in un post sui social ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, abbiamo risposto con i fatti. Tra le novità previste nello Stabilicum, il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, l'indicazione del candidato premier di coalizione. Tornano le preferenze, ma con capolista bloccati, senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Il Nobel per la letteratura 2026 va alla scrittrice canadese Anne Carson. Saggista, poetessa, traduttrice, è stata premiata per la sua opera audace e creativa, scrive nelle sue motivazioni l'Accademia di Svezia. Autrice di oltre 20 libri, tra cui Come l'acqua ed Era una nuvola, usciti in Italia entrambi per Crocetti, e L'autobiografia del rosso, edito dalla Nave di Teseo. Appassionata di greco antico, Carson ha insegnato in molte università nel corso della sua lunga carriera. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A, giunta la sesta giornata, tutto quasi ruota intorno al big match di domenica pranzo. Como-Roma, i padroni di casa, a meno 3 dai giallorossi che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma e domenica il Monza. In copertina anche Sassuolo-Milan e il posticipo Cagliari-Juventus. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Ogni

0: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: Radio One. Radio One.
3: Radio One. Benvenuto ottobre, ottobre 2026 con i più belli d'Italia. Parte da questo momento la nostra classifica. 10 posizioni, tante emozioni con i più belli d'Italia.
4: Solo i più belli con Max Martinelli.
5: 10.
3: Novità, novità alla numero 10 con la nuova di Biagio Antonacci e la featuring di Safe. Spirituale non è una preghiera religiosa, ma una riflessione dove il ritmo, la musica e i valori importanti possono unire le persone e creare un bel senso di connessione collettiva. Due generazioni insieme in questo brano. Safe e Biagio Antonacci, Spirituale, novità alla numero 10 dei più belli d'Italia.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia.
1: Alla numero 9 dei più belli vi regaliamo una bella canzone d'amore, ovviamente finito, unico e non ripetibile. Il duetto ce lo regalano Achille Lauro e Geolie. Per noi, posizione numero 9.

bella. Su tutti i digital store il 23 ottobre esce il nuovo album di Cesare Cremonini dal titolo Amateur, ed è quest'album l'anticipazione. È Paparazzi, Cesare Cremonini, numero 8 e più belli. Come

0: Mike Jockey, Max Martinelli.
1: È il primo aggiornamento di ottobre 2026 con i più belli d'Italia. Preparatevi adesso per Goya, un pezzo che unisce il rap tagliente e disilluso di Fibra con le melodie pop della band bergamasca dei Pinguini Tattici Nucleari. Goya! Cosa sogno?

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli, i 10 più forti.
1: Il messaggio alla 7 di Marrakech Agüe è molto chiaro: denaro, fama e successo non eliminano i problemi, anzi a volte ne creano ancora di più. Marrakech Agüe, Casini, numero 7. Il sample è di Gangsta Paradise di Coolio.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Mi piace la Michelin, dà voce a chi viene giudicato perché ama fuori dalle regole imposte. La mia ragazza, altra bella novità, i più belli d'Italia, Francesca Michelin.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Tutti i giorni su Radio One. One Dance. Tutto sul mondo del clubbing e le novità dance house del momento. Dalle 16 ogni giorno su Radio One e One Dance.
3: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: Radio One.
5: Radio One.
6: One. Radio One.
7: I più belli.
0: È il primo aggiornamento di ottobre 2026 con i più belli d'Italia. Manca poco alla top 5. Passiamo dalla numero 6 prima. E qui troviamo Annalisa e Madame. Meno male che esiste l'amicizia. Dopo una delusione d'amore, a volte serve un'amica con cui parlare senza filtri, tra rabbia e tristezza. Annalisa e Madame. Amica.

0: di Max Martinelli.
1: In evidenza, in quarta, i più belli d'Italia? Beh, ci sono Giulia e Brescia. Sentite che pensiero. Bisogna accettare la vita al naturale com'è, senza pretendere di controllare ogni cosa. Serenamente, Giulia e Brescia, numero 4.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: belli quelli che abbiamo suonato, più belli quelli che suoneremo ancora insieme a voi. Tra poco torniamo con i più belli d'Italia.
1: Solo i più belli.
2: Ciao, io sono Francesco Fratto. Ogni lunedì e giovedì alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi e di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 17 su Radio One.
3: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: Digita www.radio1one.it.
5: www.radio1one.it.
4: Radio One stupisce sempre.
1: Solo i più belli.
0: Max Martinelli alla conduzione dei più belli d'Italia. Finalmente ci siamo, il podio, terza posizione. Tre canzoni ancora in gara per conquistare la vetta. E questa è la prima, numero 3. C'è Ernia alla numero 3 dei più belli. Un brano che era in un cassetto da tempo e l'aveva scritto con Charlie Charles nel 2023. Parla di Milano, questa città severa ma capace di offrire mille opportunità. Un pezzo introspettivo, narrativo e anche un po' malinconico. Ernia, dedica, numero 3 ai più belli.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Eccola i più belli, Laura Pausini. Pensate che dopo la pandemia Laura non voleva più cantare, ma la famiglia e i suoi migliori amici gli hanno dato forza per tornarlo a fare. L'appuntamento è con il suo Io Canto World Tour 2026-27, il 1° e il 2 ottobre, con le doppie date zero al Pala Unical di Mantova. Ai più belli c'è Laura Pausini. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: Le 10 tracce italiane più forti nei più belli d'Italia.
1: Alfa e Gigi D'Alessio questa settimana si piazzano in seconda con Genova e Napoli, le due città di mare lontane e diverse, per parlare di un amore a distanza che comunque resiste. Genova e Napoli, numero 2.

0: Niente ci dividerà.
1: Con noi ai più belli in questa prima di ottobre 2026 Annalisa, Madame, Elisa, Giulia Bresch, Ernia, Alfa, Gigi D'Alessio. Pronti?
2: La numero uno.
1: Amori difficili, occasioni mancate, sentimenti sospesi perché non si riesce a parlarne. Due artisti liguri che qui ci ricordano un po' la scuola e un po' il cantautorato genovese. Sei Febresch, i più belli d'Italia. Parlar d'amore, numero uno. Che bello.

E anche il primo appuntamento di ottobre 2026 è arrivato alla fine con i più belli d'Italia. Io devo solo ringraziarvi e rinnovarvi l'appuntamento alla prossima. Ciao belli, ci sentiamo presto. Salute!

0: Radio One.
1: Sono le 16.
2: Radio One Giornale.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Via libera definitivo alla riforma della legge elettorale. L'aula di Montecitorio l'ha approvata con 227 sì, no sono stati 164. Esulta la maggioranza, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto tra gli altri legge truffa e con Meloni gasolio a 3 euro. Nel suo intervento la segretaria Dem Schlein ha scandito: avete paura di perdere, prima le poltrone, è il vostro slogan. A chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti, ha scritto la premier un post sui social. Tra le novità previste nello stabili come il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, l'indicazione del candidato premier di coalizione. Tornano le preferenze ma con capolista bloccati senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Il conflitto russo-ucraino anche oggi all'escalation di vittime civili, sarebbero almeno 33 morti in un raid russo che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk. Tra i decessi segnalati a Kiev, ben 150 civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino. Protesta il leader dell'ONU Guterres invocando una de-escalation, centinaia anche gli attacchi ucraini e russi a colpite infrastrutture energetiche. Proseguono le indagini sull'aggressione all'attore Davide Iacopini, ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma con un trauma cranico. L'attore è stato avvicinato da una minicar e colpito con un calcio mentre era su un monopattino nel quartiere Monteverde. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Sempre nella stessa zona, domenica scorsa, una donna aveva denunciato un'analoga aggressione. La polizia locale sta analizzando le immagini delle telecamere della zona. Non si esclude che gli autori possano essere minorenni. Un mese senza tennis prima della ripartenza, con l'obiettivo puntato agli Australian Open 2027. Questo è il piano di rientro di Jannik Sinner, costretto a concludere anzitempo la stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Il numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza, utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
5: Allora?
6: È arrivato il momento del primo appuntamento.
5: Di che?
6: Attenti a quei due.
5: Ma dai, non scherzare davvero.
6: Da quando è che parte Roberto?
5: Ma cosa?
6: Attenti a quei due.
5: Mercoledì 14 ottobre in esclusiva su Radio One.
6: E da che ora?
5: Dalle 17 alle 18.30.
6: No, 18.30 no.
5: Ah, dalle 17?
6: E poi vedi.
5: Ok.
7: Su Radio One ritorna Attenti a quei due con Roberto Mandarano e Stefano Borrelli. Mercoledì 14 ottobre.
8: Tutti i giorni su Radio One.

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: Tutti i giorni su Radio One

0: Radio One.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Radio One Giornale.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Via libera definitivo alla riforma della legge elettorale. L'aula di Montecitorio l'ha approvata con 227 sì, no sono stati 164. Esulta la maggioranza, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto tra gli altri legge truffa e con Meloni gasolio a 3 euro. Nel suo intervento la segretaria Emma Schlein ha scandito: avete paura di perdere, prima le poltrone, è il vostro slogan. A chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti, ha scritto la premier in un post sui social. Tra le novità previste nello stabilicum, il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, l'indicazione del candidato premier di coalizione. Tornano le preferenze, ma con capolista bloccati senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Il conflitto russo-ucraino, anche oggi all'escalation di vittime civili, sarebbero almeno 33 morti in un raid russo che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk. Tra i decessi segnalati a Kiev, ben 150 civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino. Protesta il leader dell'ONU Guterres invocando una de-escalation, centinaia anche gli attacchi ucraini e russi a colpite infrastrutture energetiche. Proseguono le indagini sull'aggressione all'attore Davide Iacopini, ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma con un trauma cranico. L'attore è stato avvicinato da una minicar e colpito con un calcio mentre era su un monopattino nel quartiere Monteverde. La procura di Roma aperto un fascicolo per tentato omicidio. Sempre nella stessa zona, domenica scorsa, una donna aveva denunciato un'analoga aggressione. La polizia locale sta analizzando le immagini delle telecamere della zona. Non si esclude che gli autori possano essere minorenni. Un mese senza tennis prima della ripartenza, con l'obiettivo puntato agli Australian Open 2027. Questo è il piano di rientro di Jannik Sinner, costretto a concludere anzitempo la stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Il numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza, utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
5: Allora?
6: È arrivato il momento del primo appuntamento.
5: Di chi?
6: Attenti a quei due.
5: Ma dai, non scherzare davvero.
6: Da quando è che parte Roberto?
5: Ma cosa?
6: Attenti a quei due.
5: Mercoledì 14 ottobre in esclusiva su Radio One.
6: E da che ora?
5: Dalle 17 alle 18.30.
6: No, 18.30 no.
5: Ah, dalle 17?
6: E poi vedi.
5: Ok.
7: Su Radio One ritorna Attenti a quei due con Roberto Mandarano e Stefano Borrelli. Mercoledì 14 ottobre.
0: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. Radio One.
8: Radio

C'è un momento dell'anno in cui tutto sembra cambiare lentamente, cambiano i colori, cambiano le temperature, cambiano le abitudini e quasi senza accorgercene cambia anche il nostro modo di vivere le giornate. Questo momento è ottobre.

Benvenuti al Timeless Music, musica senza tempo. Io sono Francesco Fratto, un programma nel quale la musica diventa anche un'occasione per parlare di noi, delle nostre abitudini, delle nostre e vostre sensazioni, di tutto quello che succede intorno a noi. E oggi parliamo proprio di ottobre, in un mese particolare che spesso viene considerato semplicemente come il mese che arriva dopo settembre e magari anche quello prima di novembre. Ma ottobre è molto più di una semplice posizione sul calendario. È un mese di passaggio, un mese nel quale l'estate sembra ormai lontana, l'autunno prende definitivamente il suo posto e molte persone iniziano a cambiare i ritmi, i programmi e soprattutto anche tante di quelle prospettive. E allora proviamo a capire insieme perché ottobre ha un'atmosfera così particolare, ma soprattutto proviamo a raccontarlo anche attraverso le nostre abitudini, i nostri ricordi e naturalmente con la musica. Partiamo con un brano, lei è Carmen Consoli, naturalmente titolo del pezzo, Ottobre.

0: È un brano ricco di sfumature autunnali, tratto dal suo album L'abitudine di tornare, un inno alla consapevolezza di sé, al coraggio di fare delle scelte tra impeti e incertezze. Si parla di vendemmie d'autunno e voglia di libertà in un'Italia del sud degli anni 50. Insomma, uno dei brani più intimi dell'album arriva proprio con quel mese di ottobre disegnato nel testo dalla stessa Carmen Consoli. Oggi come Starting Peace del Timeless Music.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

è stata definita da lui stesso la canzone più importante della sua vita. Niccolò Morricone, in arte Ultimo, ha scritto il testo di una canzone malinconica e liberatoria che parla di passato e presente. Era tutto.

Eccoci di nuovo, questo è il Timeless Music, stiamo parlando di ottobre. Pensateci, ottobre non arriva mai veramente all'improvviso, lo sentiamo arrivare già nei giorni precedenti. Cominciamo a vedere le prime foglie cambiare colore, le temperature iniziano lentamente a scendere e soprattutto quella luce che cambia. Insomma, i vestiti leggeri lasciano spazio a giacche, felpe e maglioni e anche le nostre abitudini cominciano a modificarsi. Ma è curioso che il cambiamento delle stagioni riesca ad influenzare così tanto il nostro comportamento. Pensate, l'estate per esempio siamo generalmente più portati a stare fuori casa, cerchiamo il mare, le passeggiate, gli spazi aperti, mentre ottobre invece ci invita lentamente a riscoprire gli ambienti interni, una casa, un divano, una tazza di qualcosa di caldo, un film, magari anche un libro oppure semplicemente della musica. Eh sì, è proprio la musica può diventare una specie di colonna sonora in questo cambiamento. Ci sono canzoni che associamo all'estate, altre che ci ricordano l'autunno e magari ci sono brani che ogni volta che li ascoltiamo ci riportano indietro nel tempo. Questa è una delle caratteristiche più belle della musica, non segue necessariamente il calendario, può riportarci in un preciso momento della nostra vita anche dopo molti anni, ed è proprio per questo che si chiama Timeless Music, musica senza tempo.

La paura di essere fraintesi parla delle complessità dell'amore non corrisposto, dei malintesi e della paura di esprimere i propri sentimenti. Questo è il testo di Wrong Impression di Natalie Imbruglia, cantautrice e attrice australiana naturalizzata britannica. Ora invece una raffinata cantautrice italiana, nata a Milano da padre marocchino e madre italiana. In questo detto tra noi racconta la malinconia adulta e spiega che a volte le canzoni più importanti nascono così, una semplice domanda.

mese dei colori. Se pensiamo all'autunno, probabilmente la prima immagine che ci viene in mente è quella delle foglie: verde, giallo, arancione, rosso e marrone, insomma una vera trasformazione della natura. Gli alberi sembrano cambiare aspetto, quasi come se stessero preparando uno spettacolo, e c'è qualcosa di interessante. Siamo abituati a considerare il cambiamento come qualcosa di negativo. Quando qualcosa cambia, spesso pensiamo immediatamente era meglio prima, oppure non sarà più come prima. Ma la natura ci insegna invece qualcosa di diverso. Cambiare non significa

0: Significa necessariamente peggiorare, significa trasformarsi, le foglie cambiano colore, cadono e poi, dopo qualche mese, la natura ricomincia un nuovo ciclo. Forse anche noi dovremo imparare a guardare i cambiamenti come un atteggiamento diverso. Non possiamo sempre controllare ciò che accade, però possiamo decidere come affrontarlo. Ottobre, da questo punto di vista, potrebbe diventare proprio un simbolo, il simbolo di una fase nella quale lasciamo andare alcune cose e iniziamo ad apprezzare tantissime altre.
1: Con il mese di ottobre inizia ufficialmente l'autunno. I colori cambiano, le temperature calano e il tepore invernale si avvicina. Tutto diventa più lento e si ha più tempo a disposizione per rilassarsi, stare sul divano sotto una coperta e godersi gli affetti. Questo è il Timeless Music, musica senza tempo, emozioni che non passano mai.
2: Su Radio One ogni martedì e venerdì alle 17.
3: Black Shadow, un viaggio nella macchina del tempo con Roberto Mandarano.
4: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: Radio One. Radio One.
1: Ti sei mai chiesto perché certe melodie non invecchiano mai, vero? Oggi scopriamo insieme il filo invisibile che unisce i classici di ieri ai successi di oggi, creando un'emozione unica.

scritto tra Italia e Los Angeles, unisce la dimensione personale alla riflessione collettiva, definendo intenso ritratto generazionale in bilico tra fragilità e eccessi. Era la città degli angeli con Achille Lauro. Questo è il Timeless Music di questa settimana. Io sono Francesco Fratto e stiamo parlando del mese di ottobre, un mese particolare perché lui ha una cosa molto particolare, è una sensazione di ripartenza, perché spesso magari pensiamo alla ripartenza soltanto nel mese di gennaio con il nuovo anno, i nuovi propositi, i nuovi obiettivi, ma in realtà molte persone vivono questo settembre-ottobre come una seconda partenza. Infatti dopo l'estate ricominciamo con le attività abituali, si ritorna al lavoro, si riprendono gli studi, si ricomincia con le attività sportive, si fanno nuovi programmi e magari ci viene anche la voglia di cambiare qualcosa nella nostra vita. Beh, un'abitudine con un nuovo progetto, magari con un corso, una passione, oppure semplicemente il desiderio di organizzare meglio il nostro tempo. E forse ottobre è il momento ideale per fermarsi un attimo e chiedersi: come sto utilizzando il mio tempo? Perché il tempo è una delle poche cose che abbiamo tutti a disposizione nella stessa misura. Non possiamo comprarne altro, metterlo magari da parte e recuperare quello che abbiamo perso. Possiamo però scegliere come utilizzarlo. Ed è un tema che ritorna spesso nei Timeless Music, perché la musica è proprio come il tempo che passa. Una canzone che dura pochi minuti, ma può lasciare un ricordo che dura poi alla fine tantissimi anni.

0: Era il 2025 quando usciva con questo sound, Nino Dance Pop Soul, All Time High con Nico Santos, con oltre 850 milioni di streaming globali, un passaggio segreto verso una grande emozione.
1: Inizia sempre con un 8.

0: Dalla radio alle playlist, c'è un'anima che lega ogni nota. Preparati a riscoprire i tuoi brani preferiti. Non perderti il prossimo viaggio musicale sul Timeless Music.
1: Alfa e la sua bellissima tormentone estivo del 2023, lodato per la sua capacità di mascherare la sofferenza e la malinconia per la fine di una storia, cosa che non accade invece per l'argomento di oggi, quando parliamo di ottobre. Ottobre significa anche profumi e incredibilmente quando i nostri ricordi siano legati agli odori. Pensate al profumo della pioggia, quello che soprattutto arriva dalle foglie bagnate, dal profumo magari del legno, quello magari anche dello stesso caffè, oppure a certi piatti che iniziano a comparire più spesso nelle nostre tavole. La cucina cambia insieme alle stagioni, anche questo fa parte del nostro rapporto con ottobre. Tornano alcuni alimenti tipici della stagione, parliamo la famosa zucca per esempio, le castagne, i funghi, l'uva, che buona, veramente buona, e tanti altri profumi che raccontano una stagione fatta di raccolti e soprattutto anche di tradizioni. In un mondo soprattutto diverso, soprattutto nelle varie zone d'Italia, ottobre è anche spesso di un mese ricco di sagre, feste e appuntamenti legati ai prodotti del territorio. Noi ne sappiamo qualcosa. È un modo per mantenere vive quelle tradizioni che arrivano da lontano, e forse proprio quelle tradizioni ci aiutano a capire meglio il significato del tempo, perché mentre tutto cambia, alcune cose rimangono. Quindi il mese di ottobre può essere anche un mese nostalgico, ma la nostalgia non è sicuramente necessariamente legato alla tristezza. A volte è semplicemente il modo che abbiamo per ricordare qualcosa che ha avuto importanza.
0: Ottobre, il mese giusto per imparare a scottarsi le dita con le caldarroste, e puoi assistere al divertente spogliarello degli alberi. Questo è il Timeless Music, musica senza tempo, emozioni che non passano mai.

Era Sofia Ottone, o in arte Soap, cantatrice nata a Roma nel 2005, cresciuta a Latina con origine italo-franco-algerine. Era Cigarette. Beh, come dice lei, una sigaretta dopo l'altra può provare a dare un ordine a qualcosa che ordine non ha. Siamo quasi arrivati a metà del nostro viaggio del mese di ottobre e voglio proporvi una domanda. Qual è il vostro ricordo più bello legato a questo mese? Può essere qualsiasi cosa, una passeggiata, magari una festa, un viaggio, un ritorno a scuola, perché no, anche una persona incontrata proprio in questo periodo, oppure una semplice giornata trascorsa senza fare niente di particolare, perché spesso sono proprio le cose semplici quelle che ricordiamo più a lungo. Magari non ricordiamo cosa abbiamo fatto in una giornata apparentemente normale, ma ricordiamo perfettamente una canzone ascoltata in macchina. La musica ha proprio questa capacità, può trasformare un momento normale in un ricordo, ed è quello che continuiamo a fare qui sul Timeless Music, parlare della vita attraverso la musica.

Ottobre è il mese più rosso del calendario. A colorarlo ci pensano le foglie. Questo è il Timeless Music. Musica senza tempo. Emozioni che non passano mai.

0: Una ballata intensa, romantica ed emotiva, non parla di rancore o rimpianto, ma del desiderio surreale proprio e struggente di riavvolgere il nastro della relazione, riviverla dall'inizio per trovare un finale felice. Teddy Swims con Break Up in Reverse.
1: Radio One.
2: Meteo One.
3: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Condizioni meteo ancora prevalentemente stabili per questa giornata, sarà l'ultima giornata perché poi la perturbazione in discesa dalle regioni del centro-nord andrà a coinvolgere anche i settori meridionali, quindi c'è da attendersi per la giornata dell'8 il transito di questa perturbazione, fuori radi temporali prima sulla Campania e poi anche sulla Calabria, tempo che tornerà però a farsi più stabile già da sabato pomeriggio. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
1: Radio One.
5: Radio One. La musica che vuoi, quando vuoi, sul Timeless Music.
0: La 12ª traccia di Disincanto, una delle canzoni più private e spiazzante, una lettera alla madre, lucida, senza rabbia, con una chiusura che pesa più di qualsiasi accusa. Si chiama Allucinazioni. Madame descrive una donna che ha costruito la propria infelicità come una prigione.
6: Non so se mi vuoi perché ti annoi, o se mi vuoi perché mi vuoi accanto. Lo so, è strano detto tra di noi, che siamo sangue dello stesso sangue. La tua solitudine mi fa paura, non esci nemmeno senza qualcuno. C'è troppo spazio tra quelle mura, ma tu mi dici che non vuoi nessuno. Ma non molli il tuo perfezionismo, ti riempi la testa di convinzioni, e da fuori sembra vittimismo, ma da dentro allucinazioni. Forse ero la mossa di una strategia, la sacra famiglia e una pedina, mi accudita come un sogno, una fantasia. Ma quando sei infelice diventi cattiva, non essere

Il titolo funziona su due livelli, le allucinazioni sono quelle della madre, le convinzioni distorte, il vittimismo, il dolore che si autoalimenta e che ci vive dentro con una coerenza quasi ostinata. Una bellissima canzone veramente toccante quella di Madame, ascoltata oggi nel nostro appuntamento settimanale che ha come argomento di dialogo il mese di ottobre. Un mese nel quale molte persone iniziano a trascorrere più tempo davanti agli schermi, televisione, serie, film, TV, social network, e qui arriva anche una domanda interessante: quanto tempo passiamo realmente davanti a uno schermo? Siamo circondati dalla tecnologia, è diventata ormai una parte importante della nostra vita, ma ci permette di comunicare, lavorare, informarci, ascoltare musica e rimanere in contatto con persone che magari vivono molto lontano, ma esiste sicuramente anche un altro lato della questione. A volte siamo totalmente connessi da dimenticarci di essere presenti, siamo in compagnia di qualcuno ma guardiamo il telefono, siamo a tavola ma controlliamo le notifiche, ascoltiamo una canzone ma contemporaneamente facciamo altre 10 cose. Forse ottobre potrebbe essere anche l'occasione per riscoprire quel piacere di fare una cosa alla volta, ascoltare veramente una canzone, leggere qualche pagina, fare magari una passeggiata, parlare con qualcuno senza guardare continuamente lo smartphone. Non è necessario eliminare la tecnologia, è sufficiente imparare a usarla senza permettere che occupi tutto il nostro spazio.

Bodies in Ready di Sombre segna proprio un'evoluzione artistica significativa per il cantautore indie pop statunitense, spostando proprio quel focus tematico dai classici tormentoni amorosi dei lavori precedenti, capaci di trasmettere quel senso immediato di fragilità.

0: Venere Marte di Takagi e Ketra con Marco Mengoni e Fra Quintale, una ballata moderna dal tono intimo che abbandona i tormentoni estivi per esplorare atmosfere urbane ed emotive con quello stile strip pop.
1: Ho allacciato le mie scarpe solo per arrivare fino a te.
2: Ottobre è un mese che ti coccolerà con la sua dolcezza. Inizia ad assaporare il vero autunno. Questo è il Timeless Music, musica senza tempo, emozioni che non passano mai.
0: E parlando di ottobre non possiamo non parlare dell'arrivo dell'autunno. L'autunno ha una caratteristica particolare, non è più estate ma non è neanche ancora inverno, è una stagione di mezzo e proprio questa sua posizione a renderla interessante. Ci ricorda che non tutto deve essere immediato, viviamo in una società nella quale siamo abituati ad avere tutto velocemente, risposte, messaggi, informazioni, risultati immediati, ma la natura invece funziona diversamente. Un albero non cambia colore in pochi secondi, un frutto non matura immediatamente, una stagione non arriva con un interruttore, tutto avviene gradualmente, forse anche noi dovremmo concederci più tempo. E ottobre potrebbe essere proprio un piccolo promemoria, non dobbiamo avere sempre fretta. Un'altra caratteristica di ottobre che ci porta inevitabilmente verso la fine dell'anno, sembra incredibile, ma quando arriva ottobre iniziamo a renderci conto che l'anno sta entrando nella sua parte finale e questo può farci veramente riflettere.
1: Ne

0: E siamo arrivati verso la parte conclusiva del nostro viaggio. Ottobre ci ha portato a parlare di cambiamenti, ricordi, natura, tecnologia, tempo e nuove abitudini. Ma forse il messaggio più importante è proprio questo: il cambiamento fa parte della vita, non possiamo evitarlo, possiamo però imparare ad accettarlo. A volte ce ne accorgiamo, a volte no, eppure guardandoci indietro possiamo renderci conto di quanto siamo diversi rispetto a qualche anno fa. E questo non significa aver perso noi stessi, significa essere cresciuti. Ottobre, con i suoi colori, le sue temperature, le sue atmosfere, può diventare quindi una metafora molto semplice della vita. Qualcosa finisce, qualcos'altro comincia e nel mezzo c'è tutto quello che viviamo.
1: I bambini sono i primi a subire il fascino del mese di ottobre, ma sta a noi aiutarli a scoprire tutti i motivi per cui questo mese è così bello.
0: Eccoci all'ultimo appuntamento musicale di questo viaggio dedicato ad ottobre. Prima di salutarvi voglio lasciarvi con una piccola riflessione. Quando vedrete una foglia cadere, non pensate soltanto alla fine di qualcosa. Pensate al ciclo che continua. E quando sentirete cambiare l'aria, non pensate soltanto all'estate che è passata. Pensate alla nuova stagione che sta arrivando. E quando vi accorgerete che qualcosa nella vostra vita sta cambiando, provate a non avere paura. Immediatamente, forse quel cambiamento sta semplicemente aprendo una nuova possibilità. Questa è la filosofia del Timeless Music: guardare il presente, ricordare il passato e continuare ad andare avanti, sempre con una canzone come compagna di viaggio, mi raccomando. Io sono Francesco Fratto e questo è stato il Timeless Music, musica senza tempo. Grazie per essere stati con me, stessa radio, stesso orario, e adesso lasciamo parlare la musica. Vi lascio con una difficile conversazione tra un adulto e un adolescente. Il titolo dice tutto: come salvare una vita. How to save a life. Loro sono The Fray. Bye bye, alla prossima.
1: Ad ottobre, la scoperta dell'America. È stato meraviglioso trovare l'America, ma sarebbe stato ancor più meraviglioso perderla. Mark Twain. Questo è il Timeless Music. Musica senza tempo. Emozioni che non passano mai.

0: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. Radio One.
1: Sono le 18 e 10 minuti.
2: Radio One Giornale.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Via libera definitivo della Camera alla riforma della legge elettorale con 227 sì, esulta la maggioranza che tiene sul voto segreto, i no sono stati 164, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa. Nel suo intervento la segretaria Dame Schlein ha scandito prima le poltrone, il vostro slogan, soddisfatta invece la premier Meloni, che in un post ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti. Con l'approvazione definitiva della nuova legge, ha aggiunto, gli italiani potranno scegliere tutto. E dunque dal 2027 si voterà con il cosiddetto Stabilicum, che ridisegna il meccanismo con cui i voti degli elettori vengono convertiti in seggi in Parlamento. Tra le novità, il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti. Viene inoltre introdotto l'obbligo di indicare sulla scheda il candidato premier di coalizione. Un'altra morte sul lavoro, stavolta a Roma, in un'officina della zona di Casal Monastero. Un uomo ha perso la vita a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nonostante il rapido intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo, per lui non c'è stato nulla da fare. Indagini sono in corso per tentare di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, lo ha ribadito la portavoce dell'Unione Étudiante des Places de la Bastille, punto di raduno della cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca a Parigi, coinvolte molte altre città, tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. Le elezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici della Francia, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Il premier Le Cornu ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine d'ottobre, ma che gli spazi di dialogo avviati nelle scuole continueranno fino alla settimana prossima. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
0: Sonorità avvolgenti ed eleganti nel format più esclusivo dell'FM, Club Collection. Ogni sabato dalle 23 su Radio One, il DJ Ernesto Siriani seleziona per voi tutte le novità soulful, jacking, funk. Non perdere l'appuntamento. Entra anche tu nel nostro club.

0: chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: Radio One.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Un film luminoso e pieno di speranza.
5: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
3: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Eleanor!
12: Dal capolavoro di Jane Austen.
13: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
12: Due sorelle, due modi diversi di amare.
13: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
12: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radio One.

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Alla console,
2: alla console,
1: alla console,
2: alla console,
1: alla console, con i DJ di Radio One.
3: Ogni sabato sera alla console. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio. New song, new hit.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio One stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Condizioni meteo ancora prevalentemente stabili per questa giornata, sarà l'ultima giornata perché poi la perturbazione in discesa dalle regioni del centro-nord andrà a coinvolgere anche i settori meridionali, quindi c'è da attendersi per la giornata dell'8 il transito di questa perturbazione, fuorirà di temporali prima sulla Campania e poi anche sulla Calabria, tempo che tornerà però a farsi più stabile già da sabato pomeriggio. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
4: Ciao, sono Francesco Fratto, ci sentiamo tutti i lunedì e i giovedì dalle ore 17 su Radio One, in FM e on air su www.radio11.it con il Timeless Music.
5: Vivi la magia della musica senza tempo, dove ogni nota racconta una storia e ogni canzone è un viaggio.
0: Radio One.
6: Radio One.
0: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
7: One Radio.

0: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
1: Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Sono le 19.
2: Radio One Giornale.
3: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Via libera definitivo della Camera alla riforma della legge elettorale con 227 sì. Esulta la maggioranza che tiene sul voto segreto, i no sono stati 164. Le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa. Soddisfatta la Premier Meloni che in un post scrive: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti. Nuove mobilitazioni studentesche in Francia, in migliaia oggi in Piazza della Bastiglia a Parigi. I sindacati degli studenti avvertono: finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo non smetteremo di scendere in piazza.
2: L'economia.
3: Via libera della Commissione europea alla richiesta italiana di utilizzo della clausola per uno scostamento di bilancio sulle spese per difesa ed energia, come prevede il decreto di programmazione della finanza pubblica varato dal governo. Non mette in discussione la sostenibilità fiscale nel medio termine, spiega Bruxelles, che già ad agosto aveva aggiunto le spese energetiche a quelle militari nei requisiti di flessibilità. Il via libera definitivo è atteso tra un mese dal Consiglio dei 27. Ai nostri microfoni il caporedattore Economia di Repubblica, Giovanni Del Vecchio, specifica gli importi implicati e le modalità possibili del loro impiego.
4: 28 miliardi in due anni, quindi 14 miliardi per il 2027 e 14 miliardi per il 2028. Si tratta di spese che sono suddivise per l'energia, per la difesa, e soprattutto sono spese che però non possono essere utilizzate per dare degli aiuti generalizzati, come per esempio appunto lo sconto delle accise oppure eventuali aiuti in bolletta agli italiani, ma devono essere utilizzati per poter in qualche modo contribuire alla transizione energetica e soprattutto fare degli investimenti.
3: E l'annuncio di Bruxelles fa rifiatare lo spread con i titoli tedeschi, tornato in parziale ripiegamento ma comunque ben oltre i 100 punti base. E dopo i rialzi alle pompe di benzina seguiti allo scadere dello sconto governativo sulle accise, l'osservatorio ministeriale segnala oggi un pur lieve abbassamento dei prezzi medi sulla benzina, comunque sopra i 2 euro al litro, invariato invece il gasolio. E il perdurare dello stallo negli scenari di conflitto dall'Ucraina al Medio Oriente spinge anche oggi le quotazioni internazionali del petrolio intorno ai 100 dollari al barile e fiacca ancora le borse per lo più negative. In Europa, Piazza Affari chiude a meno 1,35%. È tutto, a più tardi.
5: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
6: Sonorità avvolgenti ed eleganti nel format più esclusivo dell'FM.

0: alla console.
1: Alla console.
0: Alla console.
1: Alla console.
0: Alla console con i DJ di Radio One. Ogni sabato sera alla console.
2: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
0: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.
4: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Condizione meteo ancora prevalentemente stabili per questa giornata, sarà l'ultima giornata perché poi la perturbazione in discesa dalle regioni del centro-nord andrà a coinvolgere anche i settori meridionali, quindi c'è da attendersi per la giornata dell'8 il transito di questa perturbazione, fuorirà di temporali prima sulla Campania e poi anche sulla Calabria, tempo che tornerà però a farsi più stabile già da sabato pomeriggio. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
0: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338 72 78 913.

0: gira.
1: Hey! DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New Song.

0: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New song, new hit.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Radio One Giornale.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La riforma elettorale legge oggi il via libera definitivo della Camera con 227 sì, esulta la maggioranza che supera la prova del voto segreto. I no sono stati 164, le dichiarazioni di voto tra le dure proteste delle opposizioni che hanno rinnovato tutte le critiche ai provvedimenti ed esposto cartelli con scritto tra gli altri legge truffa. Evoca i ricorsi alla Consulta e il leader di Più Europa Maggi, la battaglia si sposta nei tribunali. Il leader dei 5 Stelle Conte punta l'indice contro Meloni, la prima premier donna che sbarra la strada alle altre donne. Prima le poltrone, vostro slogan, l'attacco della segretaria della Schlein. Soddisfatta la premier Meloni che in un post ha scritto, a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, abbiamo risposto con i fatti. Premio di maggioranza, capilista bloccati, no alla parità di genere, sono alcune delle novità inserite nella nuova legge elettorale. I particolari nella scheda di Marco Mancini.
3: La nuova legge elettorale prevede un meccanismo proporzionale con premio di governabilità fisso di 70 deputati e 35 senatori a chi abbia ottenuto il miglior risultato se ha superato la soglia del 42% in entrambe le Camere. Il testo prevede la reintroduzione delle preferenze con capolista bloccato senza parità di genere. Le liste e le coalizioni dovranno inoltre indicare al momento del deposito del contrassegno il nome di chi proporranno come candidato per la guida del governo al Presidente della Repubblica e il conseguente programma. Restano per l'ingresso in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum al 10% per le coalizioni e al 3% per le liste con il ripescaggio per il migliore presentatosi in coalizione. Salgono a 6.000 le firme per collegio che chi non è in Parlamento deve raccogliere per partecipare alle elezioni politiche. Infine, le circoscrizioni all'estero vengono ridotte da 4 a 2 per la Camera e da 4 a una sola per il Senato.
2: Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, lo ha ribadito la portavoce dell'Unione Étudiante de Place de la Bastille, punto di raduno del cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca a Parigi, coinvolte in molte altre città, tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. Le elezioni, intanto, sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Il Premier Le Cornu ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine di ottobre, ma che gli spazi di dialogo avviati nelle scuole continueranno fino alla settimana prossima, il 13 in programma una nuova manifestazione. È stato operato d'urgenza alla testa Davide Iacopini, l'attore genovese di 42 anni aggredito lunedì scorso nel quartiere Monteverde di Roma. Ora è ricoverato nel reparto di terapia intensiva all'ospedale San Camillo e la prognosi è riservata. Secondo una prima ricostruzione, Iacopini era a bordo di un monopattino quando sarebbe stato avvicinato da una minicar e uno degli occupanti lo avrebbe colpito facendolo cadere. La procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Sempre nella stessa zona, domenica scorsa una donna aveva denunciato un'analoga aggressione. La polizia locale sta dunque analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e non si esclude che gli autori possano essere minorenni. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e buona serata.

0: di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Radio One. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Eleanor!
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: One Radio, new song, new hit.

0: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
1: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio, new song.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano, lontano, lontano. Sto talento m'ha portato lontano anche da quelle persone che ho amato. E non

spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci a portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto.

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

Io potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

Diamo una sbirciatina all'orologio. Credo che sia l'ora giusta. L'ora giusta per far partire Wolf DJ. Ci siamo, ragazzi, possiamo partire. Oh, mandate la sigla, dai.

0: Me la ricordo bene io, brava, bella, soprattutto fantastica per quello che era il suo modo, il suo stile di regalarci bella musica. Jay Salinas, Rockin' Romance qui a Wall DJ, una bella versione del DJ Raffaele Giusti, che salutiamo, ne approfittiamo proprio di salutarlo. Raffaellino, ciao! Andate anche a visitare il suo, diciamo, profilo sui social, ma non solo, anche andate a trovarlo sui vari, diciamo, aggregatori di dance, perché lui ha delle versioni davvero particolarissime per la più bella musica internazionale dance del momento, e non solo, anche tutti gli spazi retro. Dopo questo piccolo break pubblicitario volevo salutarvi e dirvi ciao belli, io sono Max Martinelli.
1: Wall DJ in diretta, l'energia che ci piace.
0: Ma dov'è l'energia? Cerchiamola, cercatela, prendetela, prendete questa energia e trasferitela a me, soprattutto perché giornate così intense, però poi arrivo e scatta la magia con l'energia e con tutto quello che la Befana porta via dopo Natale, però insomma ancora no, ma è Natale, deve arrivare. Ma dico, ma no, siamo solo qui, siamo solo all'inizio di quello che può essere un mese pieno di rincari. Mamma mia, ma si parla anche di traffico bloccato per quanto riguarda i camion, non portano più la spesa ai supermercati per i prossimi 5 giorni. Ma è possibile? Ma è ufficiale sta cosa? Cioè, lavoriamoci su, perché ci dà da pensare un po'. E allora tutti a correre a vedere come rifornirsi? Cioè, questo dobbiamo un po'. Dobbiamo organizzarci, se ufficialmente è vero. Insomma, stasera con Sua Maestà Giovanni Sacco lavoreremo anche su questo piccolo, su questo problema da risolvere, che è importante. Ma cosa chiedervi stasera in questa serata del mese di ottobre, che risulta l'ottava? Cosa vi possiamo chiedere? Vediamo un po', cosa state facendo? Ah, avete già cenato? Siete belli, tranquilli, siete sul divano? Ci sono anch'io. No, dico, attraverso le cuffie, lo smartphone. Avete interesse di ascoltarci? Beh, siamo contenti di questo. Ma vogliamo farvi sapere cosa consumate, ecco, a quest'ora sul divano dopo cena. Ma cosa fate? C'è lo snack prima di andare a letto, qual è quello snack, quella prelibatezza che riuscite a consumare prima di addormentarvi? Siamo curiosi di saperlo. Mandateci un vocale al 352-244-2442 di Wolf DJ. Max Martinelli, tanti ospiti stasera, parleremo come al solito di tante belle cose, avremo le nostre belle poesie d'amore, insomma. Ma abbiamo anche i concetti di On My Day, tutto quello che accade nelle curiosità di Silvia Dini e Brontolo, i libri da leggere con la Melilli Group. E poi abbiamo i nostri ospiti. Stasera torna la grande, brava Valeria Rossi con un nuovo progetto e una bella canzone che, Rivedendo Te, è un'altra bella chicca musicale. E poi torna Wall DJ la bravissima cantante sarda Serena Skintu, che è uscita su tutti i digital store con una nuova canzone che è La Vita in Controluce. Nel frattempo vi portiamo indietro nel bel flashback, una bella fotografia insieme a David Guetta.

0: Delegation, erano loro proprio i Delegation qualche anno fa. Giovanni, ti ricordi i Delegation?
1: Guarda, ti dico la verità, ho un vuoto di memoria, però il nome non mi sovviene come una novità assoluta, quindi qualche piccola reminiscenza mi pare di averla.
0: Ma non è importante se tu non ti ricordi a quest'ora della sera chi fossero i Delegation, però erano bravi, erano davvero...
1: Sì.
0: No, erano, diciamo, un gruppo che faceva divertire, faceva ballare, erano, cioè, tiravano fuori delle belle canzoni. E non a caso David Guetta, dopo un po' di tempo, ha detto: perché non rifacciamo, perché ormai rifanno tutte le cose vecchie e nuove, no, capito?
1: Esatto,
0: e quindi
1: esatto.
0: Lui si è divertito a fare questa. Salutiamo Giovanni Sacco, ciao Giovanni.
1: Ciao. Allora, ti volevo ringraziare perché io volevo esordire così questa sera. Buonasera con te Max, ma tu mi hai anticipato, perché mi hai dato, non lo so, del re, del, come hai detto, sua santità, sua eminenza, una cosa del genere. Troppo gentile, caro Max. L'importante è che effettivamente il prestigio noi lo rinnoviamo, perché siamo praticamente ormai in sintonia con tutto questo pubblico, con tutti questi editori che ogni giovedì sera sono con noi. Siete d'accordo?
0: Ma che bello avere tanto pubblico che è caloroso. Poi il sondaggio di stasera, caro Gio, a proposito il sondaggio di stasera,
1: sì,
0: è quello snack che consumiamo a casa prima di andare a letto, no, dopo cena, no? Ti richiede qualcosa lo stomaco dopo? Non so, anche
1: sì,
0: se
1: sì, immagino, non ho...
0: prima dico, sì, accade?
1: Sì, io mi faccio solitamente un paninazzo con l'anduia oppure...
0: prima di andare a letto, cioè dopo che hai fatto
1: oppure
0: la cena.
1: Sì, no, una peperonata con i crauti, una cosa del genere, quindi una cosa molto leggera.
0: Ma dai Giovanni, non è possibile.
1: Sì, io...
0: Però dico, insomma, c'è qualcosa che si consuma, no, prima di andare a letto, uno snackino.
1: Sì, lo confesso.
0: Dai, confesso,
1: io sono uno che prima di andare a letto qualcosina stuzzica, per esempio a me piace un pochettino, quindi faccio praticamente ammenda, chiedo scusa ai vari dietisti, dietologi, come si vuol dire, però mangio un pochettino di cracker con veramente un pezzettino di formaggio, perché sono un amante dei formaggi, quindi, ma ormai ho già tolto questa abitudine, adesso piuttosto mangio qualche pera, qualche un po' di frutta, perché io comunque sono uno che prima di andare a dormire avverte lo stimolo della fame.
0: Salutiamo gli amici sardi che fanno davvero dei formaggi spettacolari, e ogni tanto dovremmo anche fare un giro, no, in Sardegna, anche per capire. Ma poi tutte le regioni d'Italia fanno delle specialità, in particolare, ecco, volevo proprio menzionare un formaggio sardo che mi piace davvero molto. E caro il mio Gio, quindi una serata, quella dell'8 di ottobre, figlia anche di momenti, insomma, di panico, no? In Calabria si sa, c'è stato questo blocco, non solo, anche in altre regioni, ci sarà sciopero, ma hai sentito ufficialmente che dei supermercati non saranno riforniti, c'è un blocco di rifornimento, è ufficiale questa notizia?
1: Sì, mi pare di aver letto che intorno al giorno 16 ci dovrebbe essere una sorta di ammutinamento, diciamo, gastronomico, culinario, ma soprattutto di approvvigionamento, perché dobbiamo dirla tutta, noi esprimiamo veramente solidarietà per tante persone che effettivamente in questo momento sono alla canna del gas, hanno difficoltà, questo incredibile aumento del costo del carburante ha messo in ginocchio tante attività, e vedevo tanti piccoli ragazzi, ecco la cosa che questa sera mi stupiva, ragazzi di 20 anni, giovanissimi, che hanno aperto le attività, che quindi sono in una fase incipiente delle attività, faticare e dire, ecco, per questo poi la terra si abbandona, perché non c'è il respiro, non c'è la forza, quindi un pochettino bisogna trovare la stura a questo problema, perché poi Max, diciamo la verità, ci siamo impoveriti un po' tutti, senza fare la voce grossa, ma anche tutti quanti noi abbiamo un pochettino di fatica in più per arrivare alla fine del mese.
0: Bene, dopo questa piccola considerazione, non volevamo portarvi del malumore, ma noi siamo abbastanza realisti, volevo parlare di questa nuova uscita di Max Pezzali con un nuovo capitolo musicale che proprio dalla 2 di ottobre è disponibile per poterlo proprio acquistare sugli store, questo bellissimo pezzo che è Le Ali, un pezzo toccante, molto profondo, insieme a Repetto racconta tutta quella che è stata la grande avventura degli 883, e con Le Ali del cuore, beh, si può volare davvero lontano, Gio.
1: Sì, diciamo che quasi come se volessero chiudere un cerchio questi due ragazzi. Poi nelle varie televisioni a pagamento, soprattutto possiamo dirlo su Sky, c'è la nuova edizione, diciamo la seconda parte del loro racconto da quando sono diventati famosi in poi, ed è veramente una bella storia, anche perché poi concludo Max, nella parte iniziale del nuovo racconto c'è la storia dei Righeira, dei fratelli Righeira, quindi qualcuno, se dovesse vedere veramente il nuovo film North Sud West Est, si inizia con una storia di due amici identica a quella di Max e Mauro, che addirittura hanno fatto più successo perché si sono impegnati ad andare oltre Europa. Quindi la musica e Max e Mauro stanno veramente chiudendo un cerchio.
0: Molto bello, lo ascoltiamo questo motivo. Ti regalo una versione inedita. Ti dico la verità, io l'ho sentita la prima volta ieri sera. È una versione Afro House Remix, ma bella davvero. E la regaliamo qui a Wall DJ e ai nostri ascoltatori, anche per la fedeltà che hanno verso di noi. Le ali, Max Pezzali, 883 a Wall.

con le ali nel cuore? Beh, arrivi dove vuoi, perché le ali del cuore ci sono, esistono, e se ce le hai, beh, è veramente un grande dono, perché il tuo cuore è grandioso, è eccezionale. Le ali, quelli del cuore di Max Pezzali, gli 883. Salutiamo anche Repetto, perché comunque fa parte del gruppo e come no, in maniera consistente anche. Ancora ben trovati a World DJ, 8 ottobre 2026, 22 e 21.

0: altrimenti hai ritorno. Dice, no, stavo, sì. ne stavo approfittando per salutare un po' di nostri ascoltatori da tutta Italia e non solo. Che
1: e
0: sono
1: cosa
0: sempre...
1: buona e giusta, cosa buona e giusta.
0: Ma sai che tra poco, perché alle 22, ecco, quindi il prossimo talk non lo facciamo io e te, devo chiamare Valeria Rossi che torna, te la ricordi?
1: Sì.
0: Dammi tre parole. È tornata Sole, Cuore e Amore, erano Sole, giusto?
1: Dammi tre parole, sole, cuore, amore. Sì, la devi cantare, sennò poi non ti viene in mente.
0: Giovanni, allora, secondo me dobbiamo fare un po' di esercizio anche di memoria, perché insomma, sai, con l'età qui mi sa, a parte l'alimentazione, perché insomma, se mangi male ti brucia, se fai quell'altra cosa, cioè qui bisogna davvero stare dietro, non dico a stecchetto, ma bisogna seguire una certa linearità, no? Di alimentazione per stare meglio.
1: Sì, diciamo che noi ci ricordiamo, però se mi permetti Max, cioè praticamente tanta gente che sta un pochettino peggio di noi, tu pensa alla storia di questo signore che ha litigato con la moglie, per smaltire la rabbia si è fatto praticamente 400 chilometri a piedi da Como a Fano, è una storia incredibile, percorsi tra le altre cose in una settimana con la sola forza delle sue gambe, tutto per una discussione di troppo avuto con la moglie. A compiere l'impresa è stato veramente un signore di 48 anni residente nel Comasso, che dopo aver fermato praticamente, dopo essere stato fermato dalla polizia per un controllo, quando ormai era praticamente già arrivato nelle Marche, ha spiegato agli agenti di aver percorso tutta questa strada a piedi. Quindi diciamo che per rimanere in tema con quello che dicevi tu, certo l'invecchiamento, 48 anni anche da signore, però questo ha deciso, invece di giocarsi il cervello con la moglie nelle varie litigate, magari anche legittime, voglio dire, e anche normali, si è fatto 400 chilometri, si è fatto più o meno mezza Italia a piedi.
0: Allora, standing ovation a questo signore, ma bisogna anche dire che il giorno dopo non aveva niente da fare, cioè non doveva andare a lavorare, non aveva impegni, non aveva scadenze imminenti da andare, cioè a sbattersi, ecco, non aveva un'attività.
1: Sì, no, era libero. Non
0: ce la faccio più. E allora io,
1: secondo me Max, scusami se mi permetto, ma questo qua ha incontrato la solidarietà praticamente di tanta gente che lo ha invitato a mangiare e a bere, perché secondo me è andato da qualcuno. Ho litigato con mia moglie, bene, compaga, ci sono creato una cosa del genere, voglio dire,
0: e facciamo festa e non se ne parla più.
1: Immagini le critiche.
0: Il prossimo talk lo faccio con Valeria Rossi, ci sentiamo dopo, c'è Stevie Edwards,
1: bene,
0: il Planet Funk,
1: assolutamente.

0: Wolf DJ on air for you.
1: More music for you.
0: Solita roba da numeri uno.
2: Ma grazie per i numeri, ma non ci interessa il numero, ci interessa stare con voi qui a Wolf DJ. Allora, qual è questo, insomma, questo snack che si consuma di più durante la serata, dopo cena, quando siete sul divano, insomma, prima di addormentare, magari a letto, si mangia a letto, anche perché è un modo per tutte quelle molliche, insomma, tra le lenzuola. Ma non si fa, ragazzi, non si fa. Consuelo, cosa combini tu invece? Dici, raccontaci.
3: Ciao Maxissimo. Ciao. E buonasera a tutti.
2: Ciao.
3: Beh, lo snack che preferisco è uno soltanto.
2: Quale?
3: Il cioccolato. Il cioccolato fondente. Fa anche bene, tra l'altro, e quindi ci sta. D'inverno, d'estate, o il gelatino, oppure magari una stupidaggine così, ma non
2: così.
3: È che sono proprio così tanto viziata, eh? Va bene?
2: Brava, grazie.
3: Ciao, ciao a tutti.
2: Ciao Consuelo. Bea ha fatto, cosa hai combinato, Beatrice? Cioè, raccontaci, cosa dici? Allora, qual è?
4: Ciao
2: snack?
4: Max.
2: Ciao.
4: Allora, io sono a casa, ho finito infatti adesso il mio snack insieme alla mia nuova amica che mi è venuta a trovare, che
2: Bravo.
4: È tedesca.
2: Tedesca?
4: Però conosce un sacco di lingue. Quindi ti faccio dire
2: il
4: nostro snack finito adesso
2: in tedesco.
4: Pane Nutella, ed è anche, come si dice, Isabel, in tedesco?
5: Gut und Nutella.
4: Spagnolo?
5: Pan in Nutella.
4: Sempre pane e Nutella in tutto il mondo.
2: Ciao
4: Nutella. Max.
2: Dolcissima la Nutella, ma come no, ma ci vuole lo zucchero dopo una giornata, insomma, sempre tram tram, un po' di Nutella non fa mai male. Ti

0: Parazzi, Cesare Cremonini, fantastico, come sempre. E poi anticipato l'album che uscirà, credo, ai primi di novembre. Comunque c'è sempre da ascoltare con attenzione tutti i lavori che fa il grande Cesare, perché a noi piace davvero sempre e tanto. Allora, salutiamo Valeria Rossi, che purtroppo è impegnatissima stasera, ha detto Max, purtroppo io mi sono dimenticata. Però volevo farvi sentire qualcosa che lei aveva fatto, giusto per correttezza, perché abbiamo parlato di lei, perché doveva essere con noi, però c'era sta canzone qua. Sole, cuore, amore. Beh, Vale, non ti preoccupare. Sole, cuore, amore, i nostri ascoltatori, lo offriamo lo stesso e poi ci sentiamo magari la prossima settimana con te, visto che c'è stato questo impegno, insomma, che non si poteva proprio fare questa diretta telefonica, ma avremo modo anche poi di parlare con Serena, magari Skinto, più tardi, di tante cose belle che sono e ogni settimana vengono pubblicate sui vari digital store. Ecco perché noi cerchiamo sempre di mandarvi ufficialmente della bella musica. In diretta alle 22:37, Giovanni Sacco, dove sei? Eh no, giusto per capire, questo è lo snack, questo si mangia una capra intera con le patate a quest'ora della sera, avete capito? Ecco, noi, perché comunque il sondaggio è questo, stasera vogliamo sapere cos'è che vi consumate, insomma. Ecco, Sonia, tu cosa fai alle Canarie? Dimmi, raccontami.
1: Ciao Max. Io solitamente amo scaranocchiare la frutta secca.
0: La frutta secca.
1: In particolar modo gli anacardi. Così l'accompagno con la papaya, ancora meglio. Quello è una cosa che mi piace stuzzicare mentre guardo la TV sul divano la sera.
0: Bella sta cosa, mi piace. Insomma, un po' di cose diverse. Ecco, fanno Maurillo, non so. Maurillo, cosa ti mangi? Anche tu un capretto, fammi capire.
2: Buonasera a tutti. Ciao.
0: Hai digerito?
2: Wolf DJ.
0: Ciao.
2: Lo snack.
0: Ma quale snack?
2: Cioccolata.
0: Sì, anche
2: cioccolata.
0: Va bene, eh?
2: Cioccolatanta cioccolata. Vorrei proprio buttarmi in un mare di cioccolata. Quanto buona è. Detta in Veneta, sebona. Ciao Wolf.
0: grazie. Voi continuate a mandarci i vostri vocali al 352-244-2442. Siamo curiosi di sapere qual è il vostro snack serale, ecco, giusto per capire e farci anche noi un'idea di quello che poi andiamo a consumare. Ne siamo davvero... Ah, è arrivato Joe. Sentiamo Joe. Aspetta un attimo, ce l'abbiamo qua. Giovanni Sacco, ci sei? Pronto? Joe?
3: Sì, eccomi qua. Stavo finendo di mangiare il mio capretto con le patate.
0: Però mi segui, eh. Senti, Valeria, io ho contattato Valeria.
3: Sì.
0: Ma purtroppo si è persa l'intervista, nel senso che stava facendo un'altra cosa, era una serata in un locale. Mi ha detto, guarda, io purtroppo stasera... c'è stato un qui cocò, insomma, con l'organizzazione. Però avremo modo di riaverla magari la settimana prossima, Valeria Rossi, con questa sua nuova canzone. Allora,
3: sì,
0: mio buon Gio, 8 ottobre,
3: sì,
0: cosa
3: sì,
0: combini a quest'ora della sera? Dai.
3: Allora, a quest'ora della sera io praticamente mi sono spogliato di tutte le mie vesti, quindi sono praticamente seminudo. Tutte le donne a questo punto saranno...
0: Giovanni!
3: Fammi fare un pochettino. Parara, devi mettere quella musica. Poi in questo momento sto prendendo un pezzettino... Un pezzettino di Nduja.
0: Un pezzo di un po' di disservante. Vai, Gio, vai.
3: Esattamente, lo sto mettendo su uno strudel austriaco. Senti,
0: dove l'hai ritirato? Su Amazon? Come ti è arrivato?
3: Sì, ma è arrivato, allora, arrivato un cetriolo. Niente, mi sto rilassando. Ti dico la verità, stavo vedendo un pochettino la fase finale di X Factor, perché ogni tanto io, che vuoi, mi immedesimo nei ragazzi che fanno i concorsi. E quindi mi piace vedere tutti i ragazzi che hanno quelle aspirazioni, quella voglia di sognare, perché oggi probabilmente manca un po' quella. Quindi quando mi vedo queste cose qua mi viene un po' il magone, mi fa piacere quando i ragazzi provano gioia, perché questa è una cosa bella. Perché oggi devi capire, Max, e concludo, non voglio fare nemmeno il serpentone, che la gente è diventata brutta, è diventata cattiva, gode quando tu stai male, no? È là che si vede effettivamente. Invece è bello, tipo noi che abbiamo creato con Wolf DJ una meravigliosa famiglia in cui se tu tu stai bene, io sto bene, se Silvia sta bene, io sto bene, se Mario Rosa sto bene, io sto bene, insomma, se la Beatrice sta bene, questa sinergia meravigliosa crea fondamentalmente un turbinio di felicità che ogni giovedì sera si ripete con grande, grande, grande puntualità.
0: Io invece ieri sera, sbirciando in TV, cioè nella TV, tra una cosa e l'altra, sì, ho ammirato ancora una volta la grande, diciamo, performance a tale quale show di Selma. Ieri sera ha fatto Alicia Keys, sì, con, sì, un pezzo davvero interpretato in maniera magistrale, ma lei c'è poco da fare, insomma, una ragazza che poi Malgioglio a un certo punto ha detto no, come si chiama quello che conduce i pacchi, aiutami,
3: Sì sì, coso,
0: quello là, insomma,
3: coso quello napoletano,
0: vabbè, Giovanni, ma non si possono fare queste figure, insomma, uno non si ricorda come si chiama. Giovanni e allora è stato
3: trovalo conduttore.
0: Allora, stavo dicendo che Selma merita, sì, di andare a fare almeno un duetto, anche se non può partecipare a Sanremo quest'anno, però dice Malgioglio, fatela andare lì, fatela andare a Sanremo per un duetto, perché merita stare con, diciamo,
3: Martino.
0: Come?
3: Con Stefano De Martino.
0: Con sì, era un messaggio per De Martino dove si diceva, certo, proprio, insomma, Malgioglio diceva: voi ragazzi, per favore, facciamo in modo di vederla a Sanremo. Ma diciamo che la grande sorpresa della serata sono stati Insinna e Gabriele, no? Il bravissimo, sì, Gabriele, con questa performance tra Totò e Charlot. Ma è stata davvero molto carina sta cosa.
3: A te piace questo programma? A te piace, diciamo, sì.
0: Ma sì, è spensierato, e poi c'è la Pettinelli che ammazza con Malgioglio, quindi mi fa molto divertire, ti dico la verità.
3: Io non ti nascondo, se abbiamo tempo ti parlo di una cosa straordinaria che ho visto ieri sera, magari forse ne parliamo al prossimo talk. C'è una giornata particolare, hanno parlato in modo veramente straordinario, meraviglioso, di Leopardi. Mi piacerebbe poi fare con te un piccolissimo passaggio, perché se apriamo la porta leopardiana troviamo un miracolo, soprattutto in una poesia che si chiama L'infinito, no? E noi l'infinito lo programmiamo sempre, poi ne parliamo al prossimo talk comunque.
0: Ma ci mancherebbe. Io intanto, guarda, vorrei farvi ascoltare una bella canzone di Ernia, che poi si chiama, sì, così, Ernia. Poi
3: andremo, si chiama Ernia.
0: Andremo a scoprire perché si chiama Ernia, però c'è sta canzone che è dal titolo Dedica, che è veramente bella, profonda e sincera. Ve la facciamo ascoltare, sì, qui a Wall DJ. Mandiamo un gingolino e parte Ernia, qui a Wall DJ.
3: Andiamo.
4: Wolf DJ, c'è

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questo è Wolf DJ con Max Martinelli.

0: Sombra, ma che bella questa song di Sombra. Questa song di Sombra è veramente una song davvero di qualità. Bravo, bravo Sombra. Giovanni Sac qui. Allora, mio caro Giovanni, pronto amico. Stavo dicendo, qui mi hanno mandato un vasetto di Nutella, caro Gio. Un vasettino di Nutella, praticamente sarà un chilo e mezzo. E dice Stefano: purtroppo io avere glicemia altissima. Bravo Stefano, hai ragione. Insomma, in questo caso però non bisogna esagerare. Cioè, questo c'ha un vasettone di Nutella a casa.
1: No, oggettivamente qualsiasi forma di abuso, di esagerazione potrebbe risultare controproducente. Poi, se questo determina una felicità incommensurabile, va bene così, ma chi se ne frega. Via.
0: Ci vuole. Cioè, ma tu, invece la mattina, tu, caro Gio, cioè parlando di colazione, visto che siamo in tema di mangiamento, dico, tu cosa combini la mattina? Cioè, fai una ricca colazione?
1: Allora, ti dico la verità, la faccio breve. Quando ero ragazzo mi mangiavo un suppone e latte.
0: E poi col tarallo
1: paesano. Te lo inzuppavi tu il tarallo?
0: Sì, mi inzuppavo il tarallo perché mi piaceva. Volevo dirti un'altra cosa, ecco, mi è venuta in mente. Ma sto sindaco francese che si è incazzato con i francesi perché dice: no, i panni fuori non si stendono, mica siamo a Napoli. Cioè, ma secondo te questo poteva mai affermare qualcosa del genere? No, allora risponde il sindaco di Napoli e capirai. Cioè, ma tu, voglio dire, non hai manco un pelo, amico mio, di noi napoletani, di questa nostra insomma tradizione antica. A Napoli si stendono i panni fuori, no? Però ecco, lui li ha vietati. Tu vieteresti qualcosa del genere ai tuoi, non so, fossi il sindaco di un paese?
1: Guarda, ti dico la verità, io per abitudine, tu mi conosci forse da questo punto di vista, prima di esprimere qualsiasi tipo di giudizio mi informerei e vorrei capire la motivazione per la quale qualcuno dice determinate cose, perché non credo che siano così improvvisate o dettate dal fattore fortuito. Ci sarà una effettiva motivazione. Poi è chiaro che non so se effettivamente sposerei quello o questo. È evidente che però quando si parla di Napoli e metterla in paragone con tutte le altre parti del mondo si compie veramente, secondo me, un impietoso errore.
0: Ma è bellissimo, esatto, il fatto che i panni tu passi sotto e ci sono sti panni stesi, dai, quell'odore di bucato, ma è qualcosa di tradizionale, cioè è originalissimo, no Gio?
1: Napoli è bella per questo, cioè Napoli è una città straordinaria. E guarda, se parliamo di Napoli, anche perché ti volevo dire, ero rimasto che ti avrei parlato un attimino in maniera rapida di Leopardi. Leopardi, poverino, finisce la sua, diciamo, la sua vita a Napoli, guarda, per essere precisi. Napoli è, per quanto mi riguarda, la città in assoluto più bella, più testarda, più caparbia. Cioè i napoletani, Max, hanno un'identità, mentre altri popoli non ce li hanno. Uno, se va a Napoli, comunque trova uno spirito, trova una musica. Il neomelodico, per esempio, tu lo vivi solo a Napoli, ma parliamo di milioni e di milioni di persone che se lo sentono. Rischi, quindi Napoli ha un...
0: Dico, rischi di non trovare qualche altra cosa, ma trovi tante cose, ecco.
1: Certo. Vabbè. Viva Napoli sempre.
0: Comunque sto sindaco si chiama Tizi Le Bourg in Francia, ironizza sui panni stesi sui vicoli di Napoli dopo un'ordinanza sul decoro urbano. No, non siamo a Napoli, avrebbe scritto il primo cittadino sui social annunciando il divieto di stendere il bucato alle finestre e qualsiasi altro oggetto sui balconi quando è visibile dalla strada. Dice: non vogliamo far sembrare di essere lì. Ecco, questo ha voluto fare e ha voluto ordinare. Noi invece la pensiamo in un'altra maniera. Viva i panni stesi, viva l'odore del bucato, viva le casalinghe, viva la tradizione, e non cancelliamo tutte le cose che insomma fanno parte della nostra
1: bravissimo
0: storia.
1: Bravissimo, ma ti vorrei fare un applauso, veramente è stata bellissima questa tua infervorata.
0: Viva il pane col sugo, viva il pane con lo zucchero,
1: viva quando le cose tu mangi belle e ti azzozzi, diventi zuzzuso, come dicono a Napoli, perché magari ti cade
0: quindi
1: la mozzarella, vedi già il nome stesso, mozzarella.
0: Leopardi, che ha combinato? Andiamo a chiudere.
1: Allora vado rapidamente perché ieri sera sono rimasto rapito da un racconto che c'è sulla 7, una giornata straordinaria. Si parlava di Leopardi. Beh, il mio modestissimo parere mi porta a dire che Leopardi, per quanto mi riguarda, è il più grande poeta, chiaramente dopo Dante, che sia esistito in Italia. Leopardi, purtroppo, Max, ha vissuto pochissimo, 38 anni, quindi quindi è morto giovanissimo perché purtroppo si portava dietro una malattia che lo aveva invalidato, una malattia da schiena. Ma la cosa più bella, Max, è poter leggere un pezzo della sua poesia, perché lui è stato molto triste, perché è stato un ragazzo non amato, non circondato dalle donne, per quanto potesse essere intelligente, e quindi ha vissuto, diciamo, le pene d'amore perché non ha avuto grandi relazioni. Però poi scrive una poesia come L'infinito, che nella parte finale dice così, non la leggo tutta perché non è nemmeno molto lunga, però c'è un passaggio meraviglioso che penso possa un attimino, ecco, raccordarti tutti quanti noi che siamo un pochettino nostalgici. Lui dice così: il cuore mio si spaura dinanzi alla veduta, lui si erge sul colle e vede praticamente questa profondità, e come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce va comparando. Quindi una sorta di comparazione tra la sua solitudine e la solitudine delle langhe che sta vedendo, no? Di quelle infinite meravigliose zone che sta visitando, e conclude così: guarda, e mi sovviene l'eterno e le eterne stagioni e le morte stagioni e la presenza, e vivo il son di lei. Aspetta un attimo, non c'è la parte finale.
0: Non ti preoccupare, però diciamo che Leopardi aveva questo grande rapporto col pessimismo, purtroppo inteso non come semplice malinconia, ma soprattutto come rigorosa riflessione filosofica, no? Sulla condizione umana, sulla ricerca.
1: Sì, assolutamente, ma la parte finale che l'ho trovato, lui dice: mi è dolce naufragare in questo mare. Cioè, nonostante ci sia questa sorta di disperazione, la volevo dire proprio perfetta, il Leopardi dice: è un po' come capita a noi, no? Nelle nostre solitudini, nei nostri abbandoni, quando noi abbiamo un posto in cui ci si rincuora il cuore, diciamo, forse è bello naufragare in questo mare. Delle parole meravigliose, perché il poeta utilizza le parole che noi vorremmo utilizzare ma non siamo capaci di trovare. Secondo me, credo che Leopardi in questa poesia ha trovato le parole meravigliose per poter descrivere delle sensazioni che un po' appartengono a tutti. Scusami, ma veramente questa cosa mi emoziona tanto.
0: Aspetta un attimo, però, siccome noi siamo in diretta e siamo a casa nostra, puoi ripetere il concetto di Leopardi così mando la canzone? Dai, il dolce naufragare finale, dai, rifalla bella con un tono, insomma, che possa piacere, vai.
1: Dice così: nel momento in cui lui sta praticamente per sentirsi male, dice: e me dolce naufragar in questo mar.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare.
1: Gianna Nannini, meraviglioso errore, ma che bella canzone. Wall DJ, 23 un minuto, tra poco sarà con noi Serena Skintu, ma prima devo far ascoltare qualche vostro messaggio, comandante. Allora, lo snack della sera qual è? Vediamo un po', pronto? Comandante.
2: Amiche e amici di Wolf DJ.
1: Carissimo.
2: Allora, adesso prima di andare a letto mi faccio la tisanetta.
1: Una bella tisana ci vuole.
2: Al finocchio, possibilmente.
1: Al finocchietto.
2: Per lo stomaco. Una volta invece sì, ero capace a farmi anche una pasta. Perché no?
1: Perché no?
2: Agli olio e peperoncino prima di andare a letto. Quante ce ne siamo fatte. Altrimenti lo snack, un dolce di solito. Devo sempre un dolce, qualcosa del gelato, della cioccolata, ecco, guardando la televisione. Però ripeto, tutte cose che facevo una volta, adesso devo farmi la tisanetta.
1: Bravo, bravo comandante, vada con la tisana. Sentiamo qualche altro messaggio, perché è giusto così, insomma, far sentire i vostri vocali, visto che ce li mandate e siamo contenti. Oh, arriva dalla Toscana il mio amico da Grosseto, pronto?
3: Ciao Wolf DJ.
1: Ciao.
3: Che bella domanda, peccato
1: dai.
3: Che non posso risponderti.
1: Ma come no?
3: Perché udite, sono diabetico.
1: Mannaggia.
3: Per cui qualsiasi snack,
1: niente?
3: Qualsiasi prodotto presonno,
1: una fetta biscottata integrale, niente?
3: E quindi niente, non posso assolutamente. Non farei a meno di una bella brioche, di una bella brioche. Non so, della Bauli, della Paluani, ma è un sogno, un sogno, perché nella realtà non posso. Mi dispiace tanto.
1: Ma dai.
3: Viva chi invece fa il presonno con qualcosa di irrinunciabile.
1: Bravo, bravo, bravo, che può essere qualsiasi cosa. Grazie comunque per i vostri vocali. 352-244-2442. C'è anche Maria Rosa, però la conserviamo per dopo, perché abbiamo l'intervista da fare a Serena Skintu. Ma prima volevo farvi sentire Giselle, che mi piace. Ciao Mimmo. Aspetta, ancora è presto, dai. Ma chi viene? Non ho capito. Ciao. E l'abbiamo capito.
4: C'è qualcuno che vuole venire a farmi compagnia?
1: Sì. Ok.
4: Ciao,
1: ciao, non ti preoccupare. Noi siamo qui. Nel frattempo vi porto nella Parigi, signore e signori, tra le Champs-Élysées e la Tour Eiffel, con Giselle e Dimash Midi Pai. Là, sì, mi piace così, signore e signori. Le

0: Dimanche, Dimanche. World DJ, c'è il momento della musica, quella emergente, sì, di un certo spessore. Sono io, ciao, ciao Serena. Serena Skintu, dalla Sardegna. Cara Serena, beh, noi vedi siamo molto trasparenti. Ti chiamiamo e siamo subito in diretta nazionale. Ci stanno ascoltando così.
1: Ciao.
0: Senti, Serena, stiamo parlando di snack serali, no? A quest'ora della sera. Ma tu il tuo snack prima di andare a letto, prima di andare a dormire, ce lo consumi?
1: No, no, non lo faccio mai, guarda.
0: Niente, ti tieni in linea, proprio linea ferrea.
1: Sì, guarda, ceno verso tipo le 20, poi non tocco più niente.
0: Brava, si fa così. La vita in controluce, Serena Skintu, da poco su tutti i digital store, una canzone di questa bravissima cantautrice sarda che ci piace tanto, un brano che racconta la fragilità e la bellezza della quotidianità. Approfondiamo questo argomento.
1: Sì, bravissimo, ho scritto questo testo appunto per descrivere la fragilità e la bellezza della vita quotidiana. A volte vivere significa accettare le nostre debolezze, i dolori nascosti e la solitudine che proviamo dietro la maschera della forza. Infatti la canzone ci dice che crescere è un percorso faticoso, che la felicità non è nei grandi gesti ma è nelle piccole cose.
0: Sembriamo forti da lontano, così, insomma, visti proprio con leggerezza, sì, e l'apparenza si contrappone alla realtà. E questo il concetto fondamentale, no? Espresso poi dal ritornello di questa,
1: esatto,
0: canzone.
1: Non dobbiamo essere comunque perfetti o invincibili, perché la vera forza sta comunque nel restare umani, accettando le nostre cicatrici.
0: La felicità in questa vita in controluce, cioè vista proprio in maniera alla Skintu, è bellissima questa vita in controluce, no? La felicità che rischia di sfuggire via mentre si è impegnati a cercare altro. Uno cerca sempre altre cose e poi magari la felicità ce l'è lì.
1: Sì, esatto, no? Forse è una cosa che appartiene un po' a tutti.
0: Ci sei, Sere? Ti ho perso?
1: Sì, sì.
0: Dico.
1: Sì, io ci sono, ho detto, forse è una cosa che appartiene un po' a tutti questo, ecco perché l'ho scritto. Ogni tanto scrivo un po' per me stessa, ma alle volte anche per gli altri.
0: Ma hai detto delle cose, hai scritto delle cose davvero giuste, perfette, analisi abbastanza sincere e profonde. E comunque questo messaggio finale di questa canzone, che la vita in controluce, racconta di questa empatia insieme alla semplicità, che non serve mostrarsi invincibili o perfetti, ma è sufficiente restare umani, vivere il presente col carpe diem e prendersi cura proprio delle proprie emozioni.
1: Sì, esatto, hai detto tutto, hai spiegato perfettamente, bravissimo.
0: La vita in controluce, Serena Skintu qui a World DJ. Noi, Sere, la mandiamo, è bellissima, ci piace, profonda. Invitiamo i nostri ascoltatori ad alzare il volume e viaggiare sulle note della nuova canzone di Serena Skintu, La vita in controluce. Sere, noi ti ringraziamo per essere stata qui a Wolf, in bocca al lupo per questa canzone e per tutto quello che farai, perché noi siamo dei tuoi grandi fan.
1: Grazie, viva il lupo, grazie del supporto come sempre.
0: Ciao Sere, buona serata, grazie di essere stata con noi.
1: Ciao.

0: anche Michael Jackson a Wolf DJ. I vostri vocali al 352-244-2442, ripeto 352-244-2442. Il vostro snack della sera, sentiamo qualche altro vocale perché ci sono, Carmelo inizia proprio da lontano, sentiamo un po', pronto? Poi.
1: Allora, caro DJ Wolf,
0: dimmi.
1: Prima di cenare bisogna sempre fare un po' di ginnastica.
0: Ma prima di cenare?
1: Ce l'ho presa larga?
0: Eh sì, penso proprio di sì.
1: No, si parte da qui, prima un po' di ginnastica, poi si cena.
0: Ah, ok.
1: In modo...
0: È un manuale.
1: Attento.
0: Attento.
1: E poi subito dopo cena, prima di andare a letto, altro che snack.
0: Ah.
1: Metti un bel cornetto al pistacchio.
0: Ho capito.
1: In un po'
0: e che l'hai fatto a fare lo sport?
1: Whisky in un bicchiere.
0: Ah, pure il whisky.
1: Ed il gioco è fatto, caro DJ Wolf.
0: Accendi pure un sigaro a sto punto. Ho capito.
1: Un abbraccio.
0: Sogni profondi. Allora, il mio amico Fratto, sentiamo un po' che vocale ci ha mandato.
2: Hey, ciao Max. Ciao. Beh, senza dubbio, se parliamo di un determinato snack, sono le patatine.
0: Le patatine.
2: Dico sempre che ne mangio solo due, e quelle due poi misteriosamente chiamano tutte le altre, quindi quando me ne accorgo il sacchetto è finito e io faccio finta di niente. Però il mio punto debole è sicuramente il cioccolato. Beh, dico sempre ne mangio solo un pezzettino,
0: insomma,
2: poi
0: il cioccolato
2: vado a dormire, ma quel pezzettino chissà perché diventa sempre una piccola degustazione sul divano davanti alla TV. La forza di volontà va ufficialmente a dormire prima di me. Ciao Max, buon ascolto.
0: Accade, bravo, grazie davvero per i vostri vocali. 352-244-2442, l'ho imparato a memoria ormai. Sentiamo la Maria Rosa che c'ha questo vocale. Pronto, Maria Rosa?
3: Ciao Wolf, sono Maria Rosa. Buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Maria Rosa.
3: Ma no, ma quale spuntino prima di dormire? Ma siete matti? Parlate di palestra, parlate di corsa, parliamo di ciclette.
0: E poi?
3: Mangiamo lo snack prima di dormire. Ma lo sapete che si accumula tutto sui fianchi?
0: E pazienza.
3: Buona serata.
0: Ce ne faremo una ragione, Maria Rosa. Wolf DJ. Grazie davvero. Grazie per i vostri vocali. Wolf e la bella musica di Laura Pergolizia. Quest'ora della sera 23:19. Poi c'è On My Day. Arriva anche Ladini e Brontolone.

0: Other People, LP, un saluto a chi sta viaggiando in questo momento, mi raccomando massima attenzione, lo ricordiamo sempre, se avete un clicchino, insomma vi sta avvicinando il sonno, fermatevi un attimo, insomma poi riprendete un buon caffè.
1: Wolf DJ, il giovedì sera in diretta,
0: lo ricordiamo. Ma ci mancherebbe, giusto che sia così, Wolf DJ in diretta e bisogna anche ricordare queste cose importanti, no? No, il traffico non lo so, il traffico a quest'ora della sera, che ne so, traffico, ascoltate altre cose. No, non mi metto a fare informazioni stradali e autostradali a quest'ora della sera, perché comunque ho altre cose da... No, mi piace, non so, ah sì, l'ho mai idea, arriva Ladini, facciamo, scusate, perché comunque devo cercare Ladini, vediamo un po', pronto, Silvia, Brontoloni, chissà se sei ripreso, stiamo aspettando con... Oh, beh. Bene, ce l'abbiamo qua. Prima di dormire cosa mangerei? Un bel biscottone. Brava, si fa così, un bel biscottone, tutto da mangiare, tutto d'un tiro, tutto d'un fiato. Ma sentiamo questo Oh My Day. Secondo Oh My Day, le 11 qualità delle persone... Ah, ci sono delle qualità di 11... Cioè 11 qualità delle persone... Le persone raffinate hanno 11 qualità. Silvia Dini, dai.
2: Oh My Day ragazzi, voglio raccontarvi cosa ho scoperto su una rivista mentre ero dal parrucchiere. 11 indicatori che una persona è di classe. Quindi, se vogliamo diventare persone raffinate e farci riconoscere come tali, dobbiamo attivare queste 11 abitudini.
0: Quali?
2: La prima, ascoltare senza interrompere.
0: Brava.
2: Due, trattare tutti con la stessa gentilezza, cioè salutare, quello che ci diceva un po' la nonna.
0: Giusto.
2: Parlare con calma e con chiarezza, non urlare, non sbraitare, essere pacati, essere puntuali, usare grazie, per favore e mi scusi, ma insomma qua mi sembra che andiamo davvero di nuovo nel territorio di quello che ci dicevano le nostre nonne, perché pare che le buone maniere non siano mai invecchiate, non sono antiquate, anzi andrebbero un po' rispolverate. Poi le persone di classe tengono in ordine gli spazi quotidiani, la cameretta, la casa, l'ufficio, la scrivania, lo studio, ecco, questo qua indica che sei una persona raffinata. Poi il vestito, abiti semplici, ben tenuti, adatti al contesto, sobri. Non so, e su questo ho qualche dubbio, perché mi annoia un po'. Però questo lo dice la rivista. Ah, questa è importantissima. Gestiscono il telefono con educazione digitale. Cioè lo smartphone non è sul tavolo mentre mangi, mentre parli con le altre persone, non rispondi ai messaggi, non fai dei post. Insomma, quando sei con gli altri, sei con gli altri. E quindi il cellulare te lo devi dimenticare. Danno merito alle altre persone senza cercare sempre di essere al centro dell'attenzione o di prendersi tutti i meriti di quello che è stato fatto. Evitano i pettegolezzi perché possono fare danni, come si dice, ferisce più la parola a volte che la spada. E ultima, ma non ultima di importanza, le persone di classe restano curiose e aperte a conoscere nuove realtà e nuove prospettive. Bisogna allenarle però queste abitudini, sembra che nessuno nasca così imparato. Quindi, cari Wolfini, vi saluto e vado a meditarci sopra. Ciao ciao!
0: Sempre carina Silvia Dini e il suo Oh My Day che prende sempre di più. Complimenti, complimenti.
1: Hey, Wolf DJ.
0: Andiamo, dai.
1: Ti va un giro di
0: prendi sta bionda, vai.
1: Andiamo da Jack.
0: Andiamo. C'è Julie Bresh. In maniera poi anche serenamente. Perché a quest'ora della sera è giusto consumare il proprio snack serenamente con Wolf DJ.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: La bella musica italiana a Walt DJ alle 23.33 Italy Time. Ci sono anche i ricordi di Fabrizio De André con il pescatore. Un saluto a tutti i pescatori che a quest'ora della sera escono fuori, previsioni permettendo, ad andare insomma a cattivo tempo in tutta Italia. Però magari c'è qualche pezzo di terra e di mare dove si può andare a fare il proprio lavoro. Il pescatore è davvero un lavoro difficile, un lavoro con che poi oggi non ne parliamo con i prezzi apriremo qui davvero un discorso pesante. Comunque il pesce ci piace a tutti mangiarlo, questa è la verità, quindi onore sempre ai grandi pescatori. Fabrizio De André, il pescatore, a Walt DJ. Linee libri, Melilli, dove sei?
1: Max, grazie della linea. Ecco velocemente un paio di libri
2: da leggere.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Il soldato José è una delle sentinelle di Valencia che protegge gli umani dagli attacchi dei demoni nelle notti del carnevale cittadino. Quando si imbatte in Maria, una ragazza contagiata ma immune al virus dei demoni, tutte le sue certezze crollano. L'evoluzione sta prendendo una forma nuova e imprevedibile. Scoprite I Fuochi di Valencia, romanzo urban fantasy di Elena Covani, NPS Edizioni.
2: Da leggere.
4: È possibile diventare consapevoli di un sogno mentre lo si vive? È possibile muoversi con lucidità in un sogno scegliendo cosa fare e dove andare? Sì, è possibile, è scientificamente dimostrato ed è alla portata di tutti. Michele Gori, noto musicista, ha ideato un metodo che grazie alla musica permette di vivere sogni lucidi. Non ci credete? Fate voi la prova affidandovi al manuale del musiconauta, edito da Hermes Edizioni. Contiene QR code che vi faranno ascoltare le giuste suggestioni sonore per allenare la mente e diventare ogni notte dei sognatori lucidi.
2: Da leggere.
1: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
0: Sognatori lucidi, vi vogliamo così. Soprattutto quando un giorno tu ti renderai conto di quanto sia bello essere amati da qualcuno che non ti fa mai dubitare del posto che occupi nella sua vita. È vero, e quel posto poi ti fa vedere proprio le stelle.

0: Full House Stars.
1: Wolf DJ.
2: Parliamo di felicità, la felicità che può essere anche racchiusa in un libro, perché la domanda è questa: qual è la ricetta delle felicità? Cioè, chiedetela a 100 chef. 100 chef cosa potrebbero fare? Beh, potrebbero metterci dentro tantissime ricette, no? Che ricordano momenti felici. Ecco perché comunque che sapore potrebbe avere e che ha la felicità? Perché qual è il piatto che sa di felicità? Ecco, questa è la domanda anche. Non quello che ha fatto la fortuna di un ristorante, non quello che ha conquistato una stella oppure è finito sulla copertina di una rivista. È quello che si mangiava a casa, quello preparato dalla nonna, dalla mamma, dal papà, quello che magari, non so, aveva niente di sofisticato ed è proprio per questo è rimasto indimenticabile. Io ricordo, non so, della carne con delle patate piene di sugo, buonissime, c'era anche un po' di grassetto sopra, non so, le lasagne fatte in un certo modo, ma tantissime. Ecco, allora cosa ha fatto questa bravissima scrittrice? Si chiama Fabiana Salsi, e per costruire che sapore alla felicità ci ha messo dentro un bel libro, pubblicato anche da Rizzoli. Quindi 100 grandi chef italiani raccontano una ricetta del cuore, un piatto legato a un ricordo, a una persona, a un momento della vita, e il risultato è questo libro di cucina che pagina dopo pagina finisce per parlare molto di più di memoria che di gastronomia. Che bella cosa, complimenti a Fabiana Salsi per questo bel libro, e noi sponsorizziamo sempre i libri perché ci piace parlare di lettura anche per farvi un po' distogliere da quella che è l'attenzione dei soliti tic e toc oppure altre cose, anche se è importante comunque guardarli ogni tanto. Anche io stamattina volevo salutare anche Roberto, quasi cinquantenne, mi ha detto: sai, ma io stamattina vedo un po' annebbiato. Capita, guarda, capitano proprio con gli anni, con i giorni che aumentano. Ecco, quindi vai dall'oculista e fatti una visita, niente di che. Ecco, i gradi si abbassano, quindi è l'età che purtroppo poi c'è qualcuno, c'è l'eccezione di qualcuno che con l'avanzata età riacquista la vista. Io questa non l'ho capita, però qualcuno ride in questo momento, ma è proprio così. Ma torniamo invece all'udito, alla qualità, alle belle cose che accadono in questi giorni. E proprio, credo, ieri si è uscita questa canzone nuova di Vasco Rossi, che non è nuovissima, è un pezzo che non ha mai, diciamo, pubblicato ufficialmente, credo, però finalmente ce l'ha fatta a buttarla fuori questa canzone che è Marea di Vasco. Nuova canzone, bella, profonda, sincera, ci piace tantissimo, la stiamo girando e rigirando. Una canzone che vi invitiamo anche questa ad ascoltare con molta attenzione, la nuova di Vasco, Marea, che ha proposto durante il suo live 2026, e poi, perché no, insomma, la porterà in giro in quello che sarà un grande tour italiano, le date del Circo Massimo, quelle di altre città importanti. Vasco Rossi e Marea, qui a Wall DJ 2343, tutto live con Max Martinelli.

0: Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Quanti anni fa ci emozionavamo così tanto con loro. Poi c'erano tante altre belle canzoni, One Night in Bangkok, di altri gruppi che comunque poi erano tutti insomma girati e rigirati tra di loro, ma ci piaceva quella musica, ci faceva davvero così divertire. Giovanni è andato a letto, ciao Gio, ciao bello.
1: Ok Max, ciao. Saluto come al solito sì. Tutti gli amici, do l'appuntamento
0: a giovedì prossimo. Sì certo.
1: Che dire, è stato come al solito un piacere, un onore poter presenziare insieme con te questo spettacolo del giovedì.
0: Grazie.
1: A giovedì prossimo, ciao,
0: caro,
1: buonanotte.
0: Ciao. Tra poco salutiamo anche noi, ma prima c'era qualche vocale, quindi dobbiamo far sentire un po' Riccardo cosa ci dice riguardo agli snack. Ricky,
2: prima di addormentarmi nessuno snack perché fanno venire i bruciori, almeno
0: okay.
2: A me,
0: ok,
2: ma durante un bellissimo film
0: ci vuole,
2: è chiaro che quelli salati e quelli dolci sono di mio gradimento.
0: Ma si mixano? Salati e dolci si mangiano insieme, si consumano insieme. Andrea da Milano, sentiamo un po' Andreuccio così poi lasciamo la linea a Silvia Brontolo. Pronto? Sì.
3: Buonasera Wolf, buonasera a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Snack?
3: Beh, allora, fermo restando che da tempo evito di mangiare
0: tutti,
3: la sera prima di andare a dormire perché
0: brutta la vecchiaia.
3: Ormai la mia costituzione non mi permette di ingerire pasti appunto
0: liquidi.
3: Prima di coricarmi,
0: succo di frutta,
3: onde evitare poi reflusso gastrico
0: anche.
3: Però ecco, una cosa che non manca mai a casa mia, ma come penso in molte case degli italiani, è la Nutella. Quindi quella volta che ho l'anguorino prima di andare a dormire,
0: c'è
3: magari
0: sempre.
3: Ecco, apro una brioche, anche di quelle confezionate, anche quelle del mulino famose, l'apro in due e seppur magari già piena di cioccolato, io la riempio di Nutella.
0: Ci
3: e
0: vuole.
3: Sono un uomo felice.
0: Bravo. E ci vuole l'affetto di sera, no? Comunque anche per affrontare questa bella nottata, che vi auguro sempre di consumare tutta ad un tiro, tutta ad un fiato, perché è brutto quando ti svegli poi anche le 3 di notte, le 4, le 5, mamma mia. Allora, per concludere, diamo la linea a Silvia Dini, perché c'era un altro talk insieme a Brontolo, così ecco, completiamo il giro del nostro gruppo di Wolf del giovedì. Qualità delle persone raffinate, ma c'era anche una domanda a bruciapelo, cos'è? Silvia, non ho capito.
4: Oh my day, ragazzi, così, una domanda a bruciapelo. Quando abbiamo la testa un po' affaticata, che fate voi per aiutare il cervello a lavorare meglio?
5: Vado a indovinare. Una vacanza?
4: No, acqua.
5: Allora, qualche ora senza il cellulare? Lo yoga? Un bel caffè al bar? Una partita?
4: Ma no, acqua, sul serio. Ci vuole l'acqua. La rivista scientifica Frontiers in Human Neuroscience ha pubblicato
5: acqua.
4: Uno studio condotto dai ricercatori dell'Università di Londra, i quali, dopo aver osservato sia studenti durante gli esami universitari, sia persone sottoposte a dei test specifici di attenzione, memoria, rapidità mentale, hanno accertato che chi ha bevuto acqua prima di fare la prova è stato più veloce nelle risposte, fino al 14%, e ha ottenuto voti più alti del 10% rispetto agli altri. E il motivo? Perché quando siamo disidratati, ma anche di poco, il cervello riceve segnali che gli ricordano: «Hey, qui abbiamo sete», e si distrae. Ma appena beviamo, la mente torna a concentrarsi tutta sul compito da svolgere.
5: Cioè, cerco di capire, forse smette di lamentarsi e torna a lavorare?
4: Beh, più o meno. Ovviamente, e se non hai studiato, l'acqua non ti trasforma in un genio e non ti suggerisce le risposte. Aiuta la mente a dare il massimo e ad esprimere meglio le sue potenzialità.
5: Peccato. Immagina il business. Laurea in bottiglia. L'università è facile come bere un bicchiere d'acqua.
4: Magari. Comunque, con questo la scienza ci insegna che prima di un esame, di una riunione, di una presentazione o anche di una giornata intensa, è bene farsi un goccetto di acqua.
5: Eh sì, come dire, poca spesa, tanta resa. Ma mi sa proprio che la partita a scopone scientifico questa volta non ci sta proprio, vero Silvia?
4: Ciao Wolfini!
0: Ciao!
4: Vado a bere.
0: Ciao carini, bravi.
4: Ma facciamo una birretta, che meglio.
0: Vai, dai, così dormiamo meglio. Brava Silvia, bravo Brontolo. Era l'On My Day, altro angolino dedicato proprio a loro, soprattutto per l'informazione. Allora, una bella poesia prima di farvi ascoltare la nuova di Tiro Mancino, che è Nuvole. La notte prende in segreto ciò che le appartiene. Come un'acqua calma e scura riflette l'immagine tua in me. Non temere le ombre del buio. La passione ci dona una tale pace che persino il sonno si fa lontano. Fortunato me stasera. Fortunato me perché sono accanto al tuo cuore.

di te. Tiro Mancino insieme a Simona Molinari. Andiamo, ragazzi. Dai, abbassiamo la serranda. Andiamo e ringraziamo davvero. Ci sentiamo poi giovedì prossimo, perché sarà un altro bel World DJ. Sempre qui su questa radio eccezionale, fantastica. E poi c'è il pubblico, quello dei più belli. Buonanotte a tutti, da Max Martinelli.

0: Radio One.
1: È mezzanotte e un minuto.
0: Radio One.
1: È mezzanotte e due minuti.

0: Radio One Global Dance Radio.
1: Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos, amigos.
2: Relax your mind.

0: Radio One Global Dance Radio.
1: Amigos.
2: Dammi tu mano! E venga con

0: Radio One, Global Dance Radio.
1: Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos, amigos.
2: Relax your mind.

0: Radio 1 Global Dance Radio.
1: Insieme.
2: Amigos.
3: Relax your mind.

0: Radio One, Global Dance Radio.
1: Insieme.

0: Radio One.
1: Global Dance Radio.
2: Insieme.

0: Radio One Global Dance Radio.
1: Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos, amigos.